0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetro. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera. My love's guarantee is yours.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni, non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso, potete contare su appoggi influenti. Cancro, la luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti, l'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita. Ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie, rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni. Non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso, potete contare su appoggi influenti. Cancro. La luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti. L'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita, ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie, i rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni. Non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso, potete contare su appoggi influenti. Cancro, la luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti, l'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita. Ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie e rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: We're JJ Fat and we're here to rock. Rhymes like ours could never be stopped. See, it's three of us and I know we're fresh. Party rockers, non-stop us and our names are deaf. See, the J is for just, the other for jamming. The F is for fresh, A-N-D, deaf. Behind the turntables is DJ Train. Mixing and scratching is the name of the game. Now here's a little something about nosy people. It's not real hard, it's plain and simple, baby.

0: you people to the horrendous of that if you can.
1: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
2: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
3: Hey, Nakamura, can we go thrift shopping?
4: What?

0: Metodo, mentalità, motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
1: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che, anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
0: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
1: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
0: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
1: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Is that your grandma's coat?
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ora parliamo di attualità e di un argomento che stiamo seguendo da tempo, quello della geoingegneria, ossia della manipolazione del meteo con i satelliti per quanto riguarda siccità in posti magari in cui non c'era mai stata e viceversa anche di alluvioni. Lo facciamo insieme a Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva. Grazie per essere con noi e bentrovato.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Un argomento dunque che stiamo seguendo e sviluppando e che ci porta a ulteriori novità. Quali sono?
3: Guardi, secondo le fonti in nostro possesso, il Pentagono vanta una lunga storia di interesse per la modificazione del clima e anche per la geoingegneria solare, questo fin dai tempi della Guerra Fredda. Sebbene spesso classificate come segreto militare, le ricerche del Pentagono si sono incentrate sia sulla guerra meteorologica, sia sulla geoingegneria solare per mitigare i cambiamenti climatici, ovvero oscurare il sole, giusto per essere chiari. Infatti la geoingegneria, in particolare la modifica della radiazione solare, per gli Stati Uniti è considerata una priorità per la sicurezza nazionale. Il generale iraniano Gholam Reza Jalali, capo della National Organization for Passive Defense, capo della protezione civile iraniana, già nel 2018 disse: sospettiamo che Israele abbia una tecnologia per non far piovere sull'Iran. Abdullah al-Kaijani, membro del partito del governo iracheno, pochi giorni fa ha detto: gli Stati Uniti impedivano le piogge su Iran, Iraq e Turchia, ma da quando c'è la guerra non riescono più a farlo, così le nuvole e le piogge sono tornate. Il 30 luglio 2025 Mohsen Arabiabian, scienziato iraniano di risorse idriche, ha dichiarato alla televisione, alla Membre TV, che Israele e gli Stati Uniti manipolano il clima da 40 anni per provocare la siccità in Iran, deviando le nuvole. Mentre dei ricercatori iraniani avrebbero confermato le manipolazioni di HAARP sulla ionosfera messa in atto da Israele da un altro paese per indurre la siccità sull'Iran. Detto questo, l'opinione pubblica e i telespettatori devono sapere che esistono diversi brevetti riguardanti la modificazione del clima, dell'alterazione della ionosfera, alcuni dei quali collegati appunto al programma HAARP, e noi ne abbiamo individuati 4 di questi brevetti che mettiamo a disposizione. Sebbene HAARP sia stato definito un centro di ricerca, alcuni concetti brevettati descrivono l'utilizzo di energia elettromagnetica con sistemi spaziali per influenzare l'atmosfera. 3 anni fa ne abbiamo parlato di questo sistema che è in grado di creare siccità, che vi invito ad ascoltare. Per cui oggi, alla luce degli eventi legati alle alluvioni, addirittura anche a carattere nevoso, avvenute in Turchia, in Iran, in Siria e in Iraq, appunto oggi torniamo a parlarne. Il sistema è denominato Satellite Weather Modification System, è una tecnologia aerospaziale con cui si manipolano i modelli meteorologici sia regionali che globali sfruttando l'energia del sole. Si tratta di una rete di satelliti che utilizzano riflettori per concentrare i raggi solari e emettere fasci di energia per modificare la termodinamica dell'atmosfera con l'obiettivo di creare condizioni meteorologiche, ossia modificare le precipitazioni, sia piovose che siccità, ridurre eventuali danni, secondo loro, quanto riportato nel brevetto, che potrebbero essere, diciamo, ricondotti a eventi estremi. Sostanzialmente la funzione di questo sistema è quello di modificare le proprietà termodinamiche di composizione dell'atmosfera concentrando l'energia solare per creare evaporazione, quindi pioggia, oppure dissipare le nuvole tramite il loro riscaldamento, quindi siccità. Concludendo, contrariamente alla gran parte della tecnica classica, diciamo, della geoingegneria, quella della semina delle nuvole, tanto per intenderci, con lo seeding. Questa tecnica di geoingegneria utilizza l'energia elettromagnetica, che sfrutta l'energia solare con strumenti tecnologici, dispositivi high-tech, come satelliti terrestri, stazioni di controllo a terra per la gestione dello scarico dell'energia solare. Questo è quanto.
2: Grazie, ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella Riserva, per averci aiutato ad approfondire ulteriormente questo argomento, su cui torneremo presto. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni, non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso, potete contare su appoggi influenti. Cancro, la luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti, l'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita. Ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie, i rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: disco novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Ogni giorno
3: musica.
2: Voglia.
3: Tutti i giorni
2: voglia di musica. Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Salutiamo Gigliola che dice buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti i radioascoltatori da Gallipoli. Ulala! Buongiorno anche a Gallipoli. Grazie carissima Gigliola. Un saluto anche ad Alfonso. Sono arrivato a Bologna Centrale. Partito da Padova, il nostro amico Leone sta viaggiando verso Taranto, verso la Puglia, regione meravigliosa, stupenda. Abbiamo ancora 4 minuti, quindi un'altra canzone e poi inizierà ufficialmente la nostra mattinata di saluti e baci alla radio. C'è Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello. Gigliola dice viva la Puglia, viva la bella Italia, bellissimo. È vero, viva l'Italia, questo posto meraviglioso.

Siamo Emma e Lorenzo, da Mondeno in provincia di Ferrara. Ascoltiamo saluti e baci alla radio perché alla mattina ci date molta carica. Da quando l'abbiamo scoperta non la lasciamo più. Ciao e buona giornata.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Aurillo.
1: E anche oggi ci siamo, dai, che bello, che bello. Anche oggi avremo la possibilità di ascoltare la musica, le canzoni, sentire la vostra voce, i vostri saluti, il tutto all'interno di Saluti e Baci papparapapà alla radio. Dai, buongiorno a tutti, buongiorno alle radio, a TikTok, buongiorno a voi, naturalmente amici che anche oggi avete scelto di stare con noi, di regalarci insieme la bella musica, perché voi sarete i protagonisti. Voi naturalmente ci... Aspetta che c'ha la lingua ogni tanto che... Mi sono svegliato da qualche minuto, quindi... Va bene. E comunque siete voi naturalmente i protagonisti del programma, perché siete voi che richiedete le canzoni, quelle che permettono a tutti noi di cantare. Il nostro motto è canta che ti passa, cantare, sorridere, perdonare, condividere. Quante parole importanti e belle. Tutte queste parole vanno da che parte? Da parte dell'amore, assolutamente. Questa grande forza meravigliosa. Allora, vediamo un po', salutiamo tutti voi di TikTok che siete venuti a trovarci stamattina. Grazie, salutiamo Paola. Ciao Paola, un abbraccio e anche un applauso, dai. Assolutamente sì, un applauso anche a Mario. Altro applauso va naturalmente a Emanuela di Galzignano Terme. Un altro bel applauso va a Ferruccio dalle Marche. Poi naturalmente salutiamo anche Wonder. E non è finita, perché c'è anche Antonina dalla Calabria. E ancora c'è naturalmente Rudina dalla Puglia. Ed è arrivato anche Angelo dalla Germania. Salutiamo anche il nostro amico Leone, che sta andando verso Taranto ed è in viaggio. Non è finito, non è finito. Salutiamo anche Maria. Vabbè, comunque salutiamo tutti voi. Grazie anche per chi ci sta seguendo attraverso l'FM, il DAB, il web, insomma, ovunque, dovunque c'è Saluti e Baci fino alle 10 questa mattina. E naturalmente facciamo un applauso, assolutamente sì, un applauso anche ad Enrica. Buongiorno, buongiorno Enrica.
2: Buongiorno, ma che bei applausi, mamma mia. Ma buongiorno. Che belli, ma che meraviglia. Ma che bello essere applauditi la mattina così, eh?
1: Certo, poi aggiungiamoci un pizzico di sorriso, e poi insomma il gioco
2: che
1: è fatto.
2: Fa sempre
1: dai.
2: Bene, perché il tempo non è tanto sorridente, almeno poi non lo so.
1: Però non importa.
2: Mi pare che non è molto. Ancora non l'ho guardato, ma.
1: No, non è tanto bello. Non è tanto bello il giorno, cioè la giornata, il tempo, insomma, però non ha importanza.
2: L'importante è che ci sia Saluti, Baci. Noi, io saluto tutti. Buongiorno, buongiorno TikTok.
1: Grazie.
2: Buongiorno agli FM e tutte le radio. Faccio un forte abbraccio a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. E infatti, oggi vi regalo proprio una canzone che parla del sorriso ed è sempre Drupi.
1: Sì.
2: Chiudo con Drupi, diciamo, con questa bellissima canzone che si chiama Regalami un sorriso, Sanremo 1984, e lui proprio l'ha dedicata all'amore, al sorriso e alla solitudine, proprio per le persone sole, a regalare un sorriso.
1: Ok,
2: che
1: perfetto.
2: È molto bello.
1: Senti, c'è...
2: E ridete, mi raccomando.
1: Brava, c'è Angelo dalla Germania che dice buongiorno Enrica, buongiorno.
2: Buongiorno Angelo, buongiorno Manuela,
1: allora,
2: buongiorno
1: e Baci.
2: C'è Maria, Leone, insomma, quelli che mi vengono in mente, perché tu li leggi da lì, ma ce n'è su TikTok un bel po'.
1: Sì, ce ne sono tante. Antonina, Antonina dalla Calabria, quindi salutiamo anche Antonina.
2: Rudina, mi pare, sì.
1: Rudina, no. C'è anche Donatella, è appena arrivata anche Donatella.
2: Buongiorno,
1: quindi...
2: Donatella da Brennero.
1: Dal Brennero, esatto.
2: Il freddo? Esatto, è tornato il freddo. Vabbè.
1: Va bene, dai, ci regaliamo questa canzone. Domani sarà l'ultimo giorno, perché purtroppo questa settimana si conclude prima.
2: Domani sarà... E domani sarà un altro cantante, e non vi dico niente.
1: Esatto, domani sarà un altro cantante, sarà l'ultimo giorno, perché purtroppo venerdì saluti e baci in diretta non sarà in diretta, appunto.
2: Beh, va bene.
1: Però insomma, ci sarà insomma il meglio di saluti e baci. E allora vediamo un po', regalami un sorriso.
2: Regalami un sorriso, io vi aspetto domani mattina alle 8:45, sempre qui su Saluti e Baci alla radio. Mi raccomando, telefonate al 340.
1: No, 351.
2: Oddio, aspetta, che faccio oggi? 351 340 9220. No, perché mi hai dato velocità e io ho fatto una
1: va bene. Vedi, ci siamo ritagliati, Enrica, ci siamo ritagliati un sorriso adesso, e non è a caso, ed è bello, fantastico. Ciao Enrica,
2: no,
1: grazie.
2: Ho detto telefono.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.

radio. Allora, 351-340-9220, questo è il nostro numero di telefono. Saluto e ringrazio Enrica. Lei naturalmente tornerà domani con un altro cantante per i grandi successi, sempre alle 8.40 circa, insomma, 45 forse, va bene. Allora, vediamo, c'è il nostro amico Leone che dice: buongiorno a Mario, Mario di Sanicando.

0: cittadino. E poi scrive: viva le forze dell'ordine. Certo che sì. Quindi salutiamo, ringraziamo tutti i poliziotti, insomma tutte le forze dell'ordine che ogni giorno lavorano. Grazie, grazie per tutto quello che fate. Allora, vediamo un attimino, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno. C'è Emma Lorenzo, buongiorno.
1: Io cominciare a fare delle supposizioni che non capisco.
0: In che senso?
1: Sì.
0: Pronto? Ok, non mi sentiva. Non so.
1: No.
0: C'era Emma che parlava per gli affatti, per i fari suoi.
1: No, io non sentivo la tua voce nel telefono e dicevo: ma questo dove è andato a finire? Maurillata 2, molto bene.
0: Perché si sono dimenticati di alzare
1: il cursore.
0: Il cursore.
1: Va bene. Allora, cominciamo a salutare Barbara stamattina.
0: Ciao Barbara, buongiorno.
1: Buongiorno. Io parlavo per i fatti miei e va bene. Ascolta, intanto buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Poi stamattina vi regalo la canzone di Edoardo Vianello, sì. Siamo i Vatussi.
0: Così
1: visto che avete voglia di ballare stamattina, perché ho sentito una bella musica frizzante, e allora
0: sì.
1: vi regalo un Alligalli.
0: Un Alligalli, va bene.
1: E saluto tutti. Dalla A alla Z, Mariella, Donatella, Manuela di Galzignano, tutto il rullo di TikTok, i nuovi arrivati che saluterai tra un po', non appena finito, credo, oppure li saluti quando vuoi. E anche Lorenzo ti saluta. Salutiamo Rita di San Nicandro, Mario, Angelo dalla Germania, salutiamo tutti, Antonietta da Ruvo, Maria e Franco da San Nicandro e tutti, anche la famiglia di Maurillo.
0: Grazie, c'è Angelo che dice buongiorno Emma e Lorenzo.
1: Buongiorno Angelo e Lucia.
0: E Lucia, esatto.
1: E poi non so se c'è anche Beppo dalla Germania, so che ogni tanto arriva.
0: Non c'è Beppo, ciao Emma e Lorenzo, anche Mario di San Nicandro ti dice ciao Emma e Lorenzo.
1: Ciao e un buon viaggio aspetta, com'è? Leone?
0: Leone sta tornando a casa verso Taranto.
1: Infatti volevo dire buon viaggio a Leone che sta rientrando a Taranto.
0: Sì.
1: E io avrei un saluto ad Enrica di San Daniele, complimenti per i successi.
0: Grazie, ciao Emma, dice Leone, sì, grazie, ti ringrazio.
1: Ok, allora io ti saluto e ci sentiamo domani.
0: Sì, vediamo negli anni '80, dice a proposito dei Vatussi, sono stato, eccetera, eccetera, va bene. E quindi salutiamo anche Ferruccio, grazie Ferruccio.
1: Ferruccio e Cristina, la gioia di TikTok quando arriverà.
0: Certo. Salutiamo anche Cristina, la nostra amica Cristina. Adesso c'è Edoardo Bennato con che vieni qua che io non so più niente. Pronto?
1: Ascolta,
0: chi c'è al telefono?
1: Come chi c'è al telefono? Maurillo, buongiorno.
0: Aspetta, cos'è sta roba qua?
2: E continente nero.
1: Dai, vi lascio con Edoardo Vianello e Siamo i Vatussi.
0: Aspetta, ma questa è una versione, non è bella, dai ragazzi. Mettiamo una bella, dai, non mi piace questa. È una versione strana, cosa dici?
1: E se no mettiamo la fisarmonica.
0: Ma no. Mettiamo quella originale, dai. Dai, eccola qui. Eccola qui, dai, buono.
1: Dai, ciao. Allora ti saluto, un abbraccio forte e a domani.

0: Allora, siamo tornati in diretta, vogliamo ricordarvi il numero di telefono. Buongiorno Mariella, buongiorno. Aspetta l'applauso, l'applauso anche a Mariella, certo che sì. Buongiorno anche a Mariella. Allora, vi ricordo il numero di telefono: 351-340-9220. Se volete chiamarci in diretta, questo è Saluti e Baci e noi andiamo avanti fino alle 10, perché non c'è più niente da fare. È Bobby Solo. Pensavo iniziasse a cantare. Quanto manca? Eccolo qui.
1: Non c'è più niente.

0: Bene, allora torniamo in diretta. Abbiamo già un'altra telefonata, 351-340-9220. Signore e signori, abbiamo Rita!
1: Buongiorno Maurillo!
0: Buongiorno Rita, buongiorno e buon mercoledì! E allora?
1: Grazie, grazie Maurillo e buona trasmissione anche a te, come ogni giorno.
0: Grazie, grazie, grazie Rita. Grazie, allora stamattina ti sei svegliata, colazione, hai preso le pastiglie, quelle che bisogna prendere, giusto?
1: L'ho prese, quando ce n'ho ancora da prendere.
0: Ne è ancora, e per fortuna che ci sono
1: abbondante, ce n'ho abbondante, Maurillo.
0: Sì, no, ma per fortuna che ci sono appunto.
1: Ah, sì, che ci sono questi farmici, esatto. Diciamo, per quello che noi abbiamo bisogno.
0: Esatto. E quindi vediamo un po' quale canzone hai pensato di farci ascoltare stamattina.
1: Io voglio fare ascoltare a tutti la canzone che si intitola Svegliati amore con me, di Alberto Fortissi.
0: Mamma mia, che bella, quanto tempo non si ascoltava. Bella, bella. Assolutamente. Allora, chi vuoi salutare stamattina, Rita?
1: Io voglio salutare sempre tutti, dai, iniziamo come sempre da Maurizio e Giussi, e un abbraccio a Augusto, voglio salutare Emma con Lorenzo, voglio salutare Stefano Manenti di Roma, voglio salutare Enrica e gli faccio i complimenti per i grandi successi, le belle canzoni di gruppi che ci fa ascoltare. E voglio salutare sempre tutti, da cima a fondo, Mariella, Donatella, Gianni e Paola, Antonietta di Runchi, Mario di San Sandro Garganto, Angelo, Lucia della... Dimmi!
0: Aspetta, perché in collegamento abbiamo anche Franco e Maria che ti devono salutare. Pronto?
1: Pronto, pronto carissima Maria, carissimo Franco.
2: Oh, pronto Rita, amore mia. Che fa Rita?
1: Ciao cara, ti sto aspettando.
2: Sì, sì, signorina, ma ne mostro un po' che buvante un po'. Sono tutto molto bene, signorina.
0: Non sta tanto bene, ha detto Maria.
2: Sì, sono tre giorni, ma da Tony non mi ha aiutato a pigliare i pinni, da. Tengo un po' che ritorno, freddo.
1: Pure, allora lascia passare questo raffreddore, Mari.
2: Sì, brava, noi leggiamo lì da te, Rita.
1: Certo, lo so che dovevi venire, lo so, sì.
2: Va bene, io
1: ti aspetto sempre, comunque riprenderti e fatti passare questo raffreddore, va.
2: Ah, brava, ciao Rita.
0: Ok, Maria.
1: Maria. Allora, ciao Rita. Un abbraccio, Maria.
0: Ecco, Maria.
2: Ciao Rita.
0: Maria, dopo vi chiamiamo, Maria e Franco, ok? Allora Rita, poi chi devi salutare?
1: Devo salutare sempre tutti, dai, Ciro con Incoronato, con Vincenzo e Francesco, devo salutare tutti, indistintamente tutti, Carmelo di San Nicandro Garganico, Mario di San Nicandro, Maria... Tutti, senza dimenticare nessuno. Voglio salutare Emma e Lorenzo, che già l'abbiamo sentita, la signora Emma, e altri tantissimi altri ascoltatori che l'abbiamo sentito. Io saluto tutti, senza dimenticare nessuno.
0: Ok.
1: Ok, e poi saluto sempre in particolare... in particolare diciamo tutta la famiglia di Maurillo, e Maurillo che è sempre il nostro conduttore che ci dà questa opportunità. Grazie. Ogni giorno, questa allegria di cantare, di sognare, di fare tante belle cose insieme a lui ogni giorno.
0: Grazie Rita, grazie, un abbraccio fortissimo. E noi ci ritroviamo domani.
1: Anche a te. Senti Maurillo, ma sì, mi sembra che ho sentito che venerdì non ci sei.
0: No, venerdì purtroppo il programma sarà, ci sarà tanta musica, quella di Saluti e Baci, sì, le canzoni
1: ho
0: che
1: capito,
0: di solito mi chiedete.
1: Ho capito bene, allora.
0: Quindi venerdì no, non ci siamo, bene, non ci siamo. Ok?
1: Sì, ok.
0: Grazie, un abbraccio
1: okay,
0: Rita.
1: Allora sarà domani l'ultima giornata.
0: Domani è l'ultimo
1: della
0: giorno,
1: settimana.
0: Sì.
1: Sì, ok.
0: Grazie
1: ti
0: Rita.
1: Tante bellissime cose, dai.
0: Grazie.
1: Che tutto il positivo possa essere per tutti quanti. Dai, ci sentiamo allora domani.
0: A domani, ciao Rita, grazie.
1: Ciao, grazie a te. Buona giornata, buon martedì a tutti gli ascoltatori da Rita Sencantro Carganico.
0: Grazie.
1: Ti do anche il telefono 351 340 9220.
0: Bravissima, ciao, buona mattinata, un abbraccio, ciao,
1: ciao, grazie. Ciao.

0: Mamma mia, quanto tempo è passato! Quanto tempo è passato! Era veramente un bel po' che non si ascoltava Svegliati amore con me. Mamma che stonato! Però cantare fa bene, dai. Non me ne frega niente, io canto, canto. Anche se sono stonato. Allora salutiamo Manuel. Ciao Manuel, Manuel di Bolzano, iMusic Selection. Salutiamo, vediamo anche Pio, buongiorno. E poi oltre ad Emanuele di Calzino Terme c'è anche Emanuela Sanna, quindi un abbraccio anche a Emanuela Sanna. E poi naturalmente c'è anche Antonio, Antonio Vairo. Questi sono gli amici che sono collegati su TikTok e poi Mariella. E naturalmente tutti gli altri amici che sono già collegati da un bel po', che sono qui con noi. Grazie naturalmente per aver scelto Saludos e Basitos. Sto parlando mezzo veneto, no? Che poi, tra l'altro, noi veneti, lo dico poi, non arrabbiatevi veneti, perché è così? Sembriamo un po' mezzi ubriachi, dai, cosa fai? Cosa butti qua? Andiamo! non lo siamo, ubriachi, ma abbiamo questo modo di parlare che... Sì, andiamo, dai! Pronto, sono Maurillo! vabbè, insomma... però il dialetto di ogni città, ragazzi, non buttiamolo via, perché è veramente straordinario. Non buttiamo via le tradizioni. Ogni città, ogni paese, ogni regione ha il suo dialetto. Teniamoli belli stretti questi non mi viene la parola queste tradizioni, dai. Teniamole belle strette, perché l'Italia è anche questa. L'Italia è bellissima, è straordinaria. Allora vediamo un attimino, siamo nella costa, sulla costa, siamo sulla costa o nella costa? Siamo sulla costa, a costa di cosa? Non mi ricordo più adesso, aiuto. Una cosa sono sicuro, che c'è Antonio. Ciao Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Siamo ad Ortona.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Bella cittadina sulla costa dei Trabocchi.
0: Esatto. Senti, ma allora, Ortona, uno che viene lì, a parte il mare è bellissimo, no? Ma cosa c'è da vedere ad Ortona?
1: Allora, diciamo, abbiamo un castello, una basilica dedicata a San Tommaso, una veduta, un orientale, una vista sul mare, 70 metri d'altezza, che vedi un po'...
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Bello, bello, bello! E poi c'era un po' di tranquillità, se può far piacere, ma...
0: Certo! E quindi quest'anno, se non avete ancora pensato alle vacanze, pensate un po'... A questa zona d'Italia, che se non l'avete vista, insomma, ne vale veramente la pena. E io
1: potete
0: prima
1: fare mare e montagna in un'ora, andate a 2000 metri, fate una passeggiata, poi tornate giù, fate un bagno.
0: Praticamente è una bellezza unica, come la Liguria. Anche la Liguria ha la montagna e il mare. E la stessa cosa anche dalle vostre parti. Ma quanto bella è l'Italia? Da 1 a 10, io penso 1000, 1 milione, veramente è straordinario.
1: Io ho girato un po', ma come l'Italia, come si sta, come si mangia, come si vive, è tutta un'altra storia.
0: Sì, vero, vero. Allora, caro Antonio, che canzone vuoi regalarci stamattina, così cantiamo insieme?
1: Guarda, si parla tanto di bandiera bianca, bandiera rossa, eh? Io dico bandiera gialla.
0: Allora stai parlando di Gianni Pettinati, bellissima canzone. Ok, perfetto. Senti, tu sei al lavoro, cioè al lavoro, tu sei in pensione.
1: Stamattina ho cominciato alle 7, sì.
0: Ah, quindi non sei al lavoro, perché il lavoro per te non lo è. È come per me.
1: È un passatempo.
0: È un passatempo, esatto. Come faccio io qui? Faccio la radio, lo faccio per passatempo. Mi piace.
1: Ma io senza Bianchetto la mattina, però.
0: Non ho capito, scusa.
1: senza bianchezza la mattina.
0: Ah, ho capito.
1: Il cicchetto là, un bicchierino.
0: Ho capito. Senti, ma tu sei in giro con un tuo amico a fare il solito pulizia?
1: Sì, stiamo sull'un oliveto, stiamo dando una sistemata a degli ulivi.
0: Ah, ok. Va bene, perfetto. Allora,

0: Allora, eccoci dopo Antonio da Ortona e naturalmente il suo amico. Andiamo avanti con la musica, le richieste. 351-340-9220. Abbiamo un'altra telefonata. Bellissima, costa del Trabocchi. Ah, sì, la costa di Trabocchi. Allora, dice Ferruccio, bellissima la costa di Trabocchi. Allora, c'è Maria, buongiorno Maria e Franco.
1: Buongiorno Morillo.
0: Buongiorno, buongiorno Maria e Franco, che
1: buongiorno.
0: Abbiamo sentito poco fa quando c'era Rita e che si sono salutati perché siete amici, giusto?
1: Sì, sì, accompagna.
0: Ok, ok, ok. Oh, chiedo scusa naturalmente a chi ha già chiamato. Vi richiamiamo noi, un po' alla volta vi richiamiamo tutti.
1: Allora, sì, sì, c'è capito.
0: Ok, allora, cara Maria, la canzone che volete condividere con noi è quella
1: Sotto
0: di
1: Stelle.
0: Gianni Celeste con Sotto e
1: Gianni
0: Stelle.
1: Celeste.
0: Sotto e Stelle, ok. Chi vuoi
1: Sotto
0: salutare?
1: Stelle.
0: Chi vuoi salutare?
1: Saluto Bacciarrito, mia cognata Costanza, Angela e Francesca, mio marito Franco, mia famiglia, lui alla radio, ama o il marito. Saluto a tutti.
0: Ok, perfetto. Grazie Maria.
1: Va bene, ciao Morillo.
0: Salutiamo anche Franco. È vicino.
1: Va bene.
0: È vicino
1: molto
0: a te.
1: Passo.
0: Sì, ciao, grazie, ciao. Grazie, così lo salutiamo. Allora, vediamo se c'è anche Franco.

0: Franco, Franco. Ciao Franco, grazie per aver chiamato, grazie.
1: Anche a voi, buona giornata. Saluto, saluto tutte le persone che mi riposo.
0: Sì, ok.
1: Saluto a tutto quanto.
0: Ok, perfetto. Grazie Franco. Grazie.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata anche a te, grazie, grazie. Ciao.

0: Si chiama Gianni Celeste con Sotto e Stelle. Salutiamo e ringraziamo Maria e Franco di Sanicandro Garganico. Buongiorno, buongiorno. E adesso diamo il buongiorno anche a Rosa di Bovalino. Un applauso, buongiorno Rosa.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno anche alla Calabria, bellissima Calabria. Senti un po', oggi come si sveglia la Calabria?
1: È una bella giornata oggi, dai.
0: Fantastico, bellissimo. Poi avete il mare lì proprio a portata di mano.
1: sì, abbiamo il mare qua vicino a noi.
0: È bello. Ascolta, allora, vediamo un po' qual è la canzone che stamattina avete scelto. Rosa? Qual è la canzone che avete scelto?
1: Davis Muccari.
0: Davis Muccari con Sibella. Aspetta, provo a dirlo io. Da Veneto, aspetta.
1: Sibella
0: sì. Comusuli.
1: Sì, a posto.
0: L'ho detto bene?
1: Sì, l'hai detto perfetto.
0: Va bene. Sibella Comusuli, che vuol dire sei bella come il sole, giusto?
1: Questa canzone qua me la rete Caposo, ma a me.
0: Ok.
1: Hai capito?
0: E quindi facciamo un applauso anche a Cosimo. Un applauso anche a Cosimo, bravissimi, buona mattinata, grazie.
2: Qual è la canzone che avete scelto?
0: Ciao Cosimo e ciao Rosa. Mi sentite?
1: Ciao,
0: grazie.
2: Provo di dirlo io.

0: chiama Davis Muccari. Sì, beh, aspetta, lo dico, fermi un attimo. Si bella come Usuli, la canzone che abbiamo ascoltato. Scusate la pronuncia, se non è così perfetta, ma appunto un veneto che parla calabrese un po'. Però comunque no, bellissima la canzone, grazie alla nostra amica Rosa. Grazie, veramente buona mattinata. Allora, attenzione, signore e signori, dalla Calabria noi ci spostiamo in una regione altrettanto bella, la Sardegna. E siamo esattamente con Angela e Angelo. Facciamo un applauso anche ai nostri amici. Buongiorno.
1: Grazie.
0: Buongiorno,
1: grazie.
0: Angela.
1: Buongiorno. Buongiorno, Maurillo. Buongiorno.
0: Buongiorno. Oggi la Sardegna si sveglia con un po' di sole.
1: Sì, un po' di sole, un po' di nuvolo, però vabbè.
0: Bene, perfetto. Qui in Veneto piove. Qui piove. Sì, qui piove.
1: È a Padova, Mauri.
0: Sì, a Padova, Rovigo, piove assolutamente. Anche a Venezia piove. Vabbè,
1: che peccato, mannaggia.
0: Vabbè, ci vuole anche la pioggia. Allora, cara Angela, qual è la canzone che stamattina vuoi regalarci così?
1: Sì, regaliamo a voi e regaliamo a noi. Sì. Allora, quella di Miguel Bosé, Bravi Ragazzi.
0: Che bella, perfetto. Quindi Miguel Bosé, Bravi Ragazzi, perfetto. Vuoi salutare qualcuno? C'è qualcuno che stamattina...
1: Sì, la dedico a mio marito, alla mia famiglia, diciamo, alle mie amiche di Alghero, Anna e Angela, poi Giusy, poi Almedo, Ica, Massimo, Luisella,
0: sì,
1: tutti quelli che mi conoscono, però anche quelli saluti e baci, la verità. Tutti.
0: Ok, perfetto.
1: E a te, Maurillo, e a tutto lo staff.
0: Grazie. Salutiamo anche la Sardegna, perché in Sardegna, sì, esattamente a Sassari, ti ricordi la frequenza in FM dove si ascolta, mi sembra sia Nova Radio, giusto?
1: Sì.
0: Nova Radio, ti ricordi la frequenza? 86.
1: FM, sì. FM, Mauri.
0: Però non ti ricordi la frequenza, no? No, non ti ricordi la frequenza, vabbè.
1: No, non è che non mi ricordo, è che ogni tanto esce questo Radio Nova.
0: Sì, Radio Nova, Nova Radio, no, si chiama Radio Nova, no Nova Radio, ho detto Nova Radio, vabbè. Radio Nova, esatto. Vabbè, sì, comunque salutiamo, sì, gli amici di Nova Radio, di Radio Nova. Salutiamo,
1: sì,
0: tutti.
1: Senz'altro, che lasciano il posto a voi.
0: Ok, e salutiamo tutte le persone della Sardegna che ascoltano. Grazie. Saluti e baci, anche, sì, in silenzio, sì, magari. Sì. Che non hanno mai chiamato in diretta.
1: Lo
0: va bene.
1: Sai, Mario, una cosa, che io siccome vedo le scatole di Stefano a Parituono, e l'altro giorno hanno nominato il boscaiolo, io pensavo, sta a vedere che Stefano ascolta anche la musica di Maurillo, hanno nominato il boscaiolo, io ho fatto accendere e a sentire, io sto pensando che stavano parlando di voi, da, del...
0: Ah, pensa te.
1: Potrebbe essere.
0: può essere, sicuramente.
1: perché il boscaiolo, a dire così, non lo so.
0: Sì, è così. Va bene, Angela.
1: Va bene, va, che c'hai magari altro. Ciao, Maurillo. Grazie.
0: Buona mattinata,
1: grazie,
0: un
1: buona
0: abbraccio.
1: Buona giornata. Anche ciao a te e a tutti voi. Ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Sono i Bravi Ragazzi ed è Miguel Bosé. Buona mattinata fino alle 10. Cioè, saluti e baci alla radio!
2: Maurillo!
0: Dimmi!
2: Perché gridi? Maurillo va a casa!

0: Bravi ragazzi, bellissimo questa di Miguel Bosé. Oh, grazie Angela e Angelo di Sassari. Stavo dicendo praticamente vabbè, ma Maurillo, basta, finiscila.
1: Maurillo, ho già detto vai a casa.
0: No, come faccio ad andare a casa se sono in diretta?
1: Non me ne frega niente, vai a casa.
0: Sì, vabbè, ascolta, se io vado a casa vai avanti tu?
1: No, io non vado avanti.
0: E allora, scusa, come faccio ad andare a casa? Il direttore non vuole, eh?
1: Non importa, va a casa.
0: Va bene. Allora dai, mancano 10 minuti, abbiamo ancora un po' di telefonate da fare. Allora, adesso siamo in Lombardia. La Lombardia è altra regione bellissima, stupenda. E siamo esattamente a Bergamo. E al telefono abbiamo Azzurra.
2: Che bell'applauso.
0: Azzurra, buongiorno Azzurra, un applauso
2: buongiorno
0: anche alla nostra amica.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti radioascoltatori e radioascoltatrice.
0: Grazie Azzurra, grazie.
2: Dalla A alla Z, ragazzi. Un saluto così.
0: Alla Z, grazie.
2: Sì.
0: Allora senti, dimmi.
2: Dimmi. No, dimmi tu.
0: Sì, no, tu hai già pensato alla canzone?
2: Sì, di Tony Colombo, Ragazza Speciale.
0: Ragazza speciale, come sì. Lo sai tu?
2: No.
0: Come no?
2: I radioascoltatori e radioascoltatrici sono speciali.
0: Ma siamo tutti speciali, ogni persona
2: anche
0: è unica.
2: Sei speciale.
0: Quindi tu sei speciale, io, siamo tutti speciali.
2: Tutti, questo sì è pure vero.
0: Bravissima.
2: Hai ragione, siamo speciali, ognuno. Ci dobbiamo volere bene noi stessi prima.
0: Brava, esatto. Bella cosa.
2: Allora Marillo, sì. Io saluto tutti quanti voi, saluto te che sei uno speaker meraviglioso. E poi saluto la mia mamma, mio papà e mio ragazzo.
0: Sì.
2: Con tanto amore, tanto lo so, io registro e poi mi mando la registrazione.
0: Sì.
2: Perché non mi ascolto che lavora.
0: Sì.
2: Poi saluto quella signora di Padova, no, come si chiama? Enrica
0: dal Friuli, da Udine.
2: Ecco, sì, con un mondo di baci. Poi è quella signora che è l'ultima che ha chiamato, no, questa, quell'altra che si chiama Rosa.
0: Che è Angela?
2: E poi alla vabbè, salutiamo pure l'Angela.
0: C'è anche Rita, poi c'è Rita, c'è Emma, c'è
2: sì,
0: Maria.
2: Mariella,
0: sì, tra poco sentiremo sì. Anche Mariella in linea.
2: Sì, un bacione grande a tutti quanti voi, a Stefano.
0: Sì.
2: E facciamo un saluto circolare per tutti, perché
0: a
2: poi
0: tutti,
2: se no
0: a tutti,
2: se ne va mezza giornata. Va bene.
0: Va bene, perfetto.
2: Io mi faccio sentire ogni tanto, però vi ascolto tutti i giorni.
0: Grazie.
2: Vi penso e vi voglio bene a tutti quanti.
0: Okay.
2: Un bacio. Saluta la mia comitiva del Muretto.
0: Sì.
2: E con un grosso bacio. A stasera, raga.
0: Perfetto. Tu che telefono hai? Tu hai Alexa?
2: No.
0: Ah, non sì. Ce l'hai Alexa.
2: L'iPhone io.
0: Ok, va bene, perfetto. Va bene, perfetto. Grazie Azzurra, un abbraccio.
2: Grazie, alla prossima puntata, raga. Un bacio per tutti.
0: Grazie, ciao.
2: Ti lascio un abbraccio,
0: Grazie, un abbraccio forte. Ciao Azzurra.
2: Ciao, grazie.

0: Si chiama Ragazza Speciale, lui è Tony Colombo e naturalmente salutiamo Azzurra dalla provincia di Bergamo. Ciao Azzurra, grazie, un abbraccio forte e grazie naturalmente per aver scelto anche oggi. Saluti e baci alla radio. Allora salutiamo anche Giampaolo che dice buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori di tutte le radio collegate da Radio Domus Novas Web Radio, radio appunto dei volontari della protezione civile di Domus Novas, e siamo in Sardegna. Puoi mandare i collage, non so se riesco, Giampaolo, perdonami, ma purtroppo il tempo è quello che è. Poi vediamo, salutiamo anche Rudina, un saluto a Rudina. Allora un applauso a Rudina, ma facciamo un applauso anche a Giampaolo di Radio Domus Novas. Bene, e poi naturalmente un applauso a tutti voi ascoltatori che magari siete lì e non ci chiamate, quindi un applauso anche a voi. Bene, a Lara, cosa vuol dire a Lara? A Lara? A Lara adesso c'è una telefonata. C'è una telefonata, signori e signori, c'è Mariella. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, c'è una via a Rovigo, una piazzetta che si chiama Piazzetta Allara.
0: Allara, va bene.
1: C'è l'apostrofo comunque, dai, tu l'hai detto intera.
0: Aspetta perché c'è Leone che dice ciao Mariella.
1: Ciao Leone, buon viaggio con Freccia Rossa.
0: Si trova
1: dentro a casa.
0: Dunque, siamo arrivati quasi a Pesaro. Lui sta arrivando verso Pesaro.
1: Ci siamo fatti. Ma vola, Freccia Rossa vola, dai.
0: Sì, è vero, è veloce.
1: Allora, io mi sono appena asciugata le lacrime.
0: Perché?
1: Perché ha tagliato la cipolla.
0: Ah, ma lo sai che c'è un trucco? C'è un trucco per tagliare la cipolla.
1: Ma no, caro.
0: Io l'ho imparato.
1: Ti brucia gli occhi e basta. La cipolla è così. O prendi quella già congelata.
0: Mariella?
1: Lei.
0: Allora, ti insegno un trucco che mi hanno insegnato.
1: Sì, io tanto, non l'ho mai provato a fare. Dai,
0: allora, tanto tempo fa andavo a lavare piatti in albergo, ok? E allora praticamente a un certo punto il cuoco mi dice: guarda, per devi tagliare un po' di cipolla, no? E mi ha dato un quintale e mezzo di cipolle da tagliare. Io naturalmente, che non sapevo come si faceva, mi sono messo a tagliare le cipolle. Arrivata a mezza cipolla, ero lì che mi buttavo per terra a forza da piangere, no? Lui si avvicina e mi dice, ma lui era napoletano, una persona straordinaria, mi dice, guaglio, mi dice, ma che stai facendo? E mi dico, sto tagliando le cipolle, ma tu sei matto, tu sei pazzo, mi dice, no? E allora mi ha insegnato il trucco per tagliare le cipolle. Basta praticamente metterle in una bella vasca con tanta acqua e tu le tagli, praticamente le tiri su dall'acqua e le tagli e non piangi, capito?
1: Beh, io vorrei averti visto tagliare le cipolle. Guarda, io le ho provate tutte.
0: No, ma guarda che
1: anche di metterla in frigorifero, così è fredda.
0: No, aspetta.
1: Non ci proverò.
0: Mariella, è così. Guarda che poi io l'ho fatto, questa cosa e non ho più pianto assolutamente.
1: Perché non le hai più tagliate?
0: No, le ho tagliate tutte. No, a parte gli scherzi, le ho tagliate tutte. Ma non piangi, se tu le metti all'interno di un vassoio, qualcosa, le metti lì all'interno di questa bella vasca piena d'acqua, tu le tagli tranquillamente e non piangi.
1: Perché si sgasano un po', sì, come faccio io con il cipollotto fresco quando voglio buttarlo nell'insalata, lo taglio, lo metto nell'acqua. Poi lo taglio a fettine, lo lascio lì con un po' di zucchero e allora non è più quel sapore, capito? Che sì. Beh, chiedimi cosa mi serve la cipolla, dai, nemo, mamma,
0: cosa ne fai della cipolla?
1: Il baccalà in rosso. Oh, non è ancora pronto,
2: Cosa ne ho? Pronto, Mariella?
1: Ehi, dimmi.
2: Guarda che Maurillo è partito, è venuto a casa tua, sai, sta venendo lì.
1: Va bene, dai, fra un paio d'ore è pronto, nel frattempo mi aiuta a fare un po' di pulizia in casa.
2: Ma guarda che non sto scherzando, è partito, è venuto lì? Cioè, tu non hai la minima idea cosa ha fatto quando hai detto baccalà? Lui va matto del baccalà, hai capito? Quindi.
1: Ma io sono anche brava a farlo, sai?
2: Maurillo, vieni qua, dai, che devi finire il programma. Qua. Dai! No, si è messo il giubbotto e sta partendo.
1: Vabbè, dai, ci faremo un po' di compagnia finché si cuoce. Vabbè, dai. Pronto, dai.
2: Ascolta. Devo finire io il programma perché lui è partito e venuto lì, non lo so. Boh.
1: Ah, tu non vieni con lui, gli fai compagnia.
2: No,
1: dai,
2: non posso, sono mezzo ubriaco.
1: Fai il programma e poi partite insieme, dai, va là, tanto guida lui.
2: No, ma non mi piace il baccalà, io non... Poi... No, non mi piace il baccalà.
1: Allora
2: piace,
1: te,
2: no.
1: farò il babà in umido, va bene?
2: Il babà in umido! Ma sì, tomata!
1: Ti piace il pomodoro?
2: Va bene. Maurillo è andato via, ma oh ragazzi, ma davvero Maurillo è andato via?
1: Guarda, mi ha proprio abbandonata qua, ma sì, dai, chiacchieriamo io e te, va bene?
2: Sì.
1: Che ne importa,
2: dai. Mi dicono che dobbiamo salutare perché siamo arrivati alle 10. Allora.
1: Lo so, allora dai, se fa tempo la canzone, digli, altrimenti la facciamo domani, va bene?
2: No, ne mettiamo un
1: pezzettino. Va bene anche la chiacchierata e la risata, dai, che fa così fa buon sangue, va bene?
2: Va bene, già ok.
1: D'accordo, d'accordo. Ci sentiamo domani e intanto proseguo con il baccalà.
2: Va bene?
1: E se volete sapere come lo faccio, andate ad ascoltare il mio programma di ricette su Radio Felix On Air.
2: No, io
1: 2026.
2: Mariella, io direi, se volete sapere com'è il baccalà, domani chiamate Maurillo, che ve lo dice lui. Ciao Mariella!
1: Va bene, dai,
2: ciao!
1: Ho percepito tutto, ciao! Saluto a tutti!

Signore e signori, dobbiamo chiudere l'appuntamento di saluti e baci. Maurillo non c'è più, è partito, è andato a Rovigo. Ci sentiamo domani a 8.30, 8.40, fino alle 10. Mariella, preparati che arriva Maurillo a casa. Ha sentito il baccalà. Però Maurillo, potevi salutare, scusa. Insomma, un po' di quello che ci vuole.

arrivati alla fine. Allora io dico però, Maurillo, almeno saluta, no? Però l'abbiamo chiamato al telefono. Abbiamo chiamato Maurillo. Allora, sentiamo un attimino se c'è Maurillo in linea. Pronto, Maurillo, mi senti? Non c'è Maurillo. Potete collegare Maurillo per

0: Ecco, perfetto. Allora, Maurillo, ci sei? Pronto? Pronto?
1: Sì, pronto. Sì, ciao. Volevo salutare tutti, noi naturalmente ci ritroviamo domani. Boscaiolo, scusami, ma io ho già preso la macchina, sono direzione Rovigo. Grazie a tutti, a domani a 8:30, 10. Grazie!
0: Non è possibile, non è possibile! È partito! Mariella, guarda che arriva! Allora salutiamo tutti, tutti! Ciao, ciao a tutti, domani torna, saluti e baci alla radio! Salutiamo Leone che sta tornando a casa! Ciao Leone! Ciao a tutti!
1: Boscaiolo, ascolta, volevo dirti che domani mi sa che io non ci sarò, quindi la puntata la farai tu.
0: Cos'è che hai detto? Scusa, la faccio io, ma tu sei fuori di testa. Guarda che se non vieni vengo io a prenderti a casa. Ciao a tutti, a domani. Ciao.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni, non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso, potete contare su appoggi influenti. Cancro. La luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti. L'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita, ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie, i rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
2: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no? Si parte ragazzi, eccoci qua, ciao a tutti, sono Marco Mari, si dà inizio a un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, il nostro spazio dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, più importante di questa primavera inoltrata 2026, tanto ritmo nei prossimi 52 minuti che viene aperto quest'oggi da David Guetta, sì proprio lui, David Guetta, questa è la nuova, secondo me bellissima, Runaway!

Ok, avete ragione, non è Runaway ma è Walk Away, tra l'altro l'originale è un pezzo degli anni 80, fantastico, era già bello l'originale, in questa versione dance è ancora più bello, e tutto questo grazie a David Guetta. Restiamo in terra francese, dai! E lo facciamo con un altro grande DJ che da oltre 25 anni lui ha iniziato... alla fine degli anni 90, sul finire degli anni 90, stiamo parlando di Bob Sinclair. Questo è un altro di quei pezzi che sta andando veramente per la maggiore, ma lui è un altro di quegli artisti, di quei DJs and producer che non ne sbaglia una, eh.

La primavera 2026 ha sancito il ritorno sulle scene anche di Calvin Harris con questa Release to Pleasure. Intanto ragazzi, diamo un'occhiata a quello che ci attende nel corso del programma. Naturalmente, oltre alla musica dance di questa primavera, molti di questi brani, tra l'altro quelli usciti nelle ultime settimane, rappresenteranno la colonna sonora anche delle prime settimane della prossima estate. E poi ci sono i due intermezzi musicali dedicati alla dance del passato. Il primo apre la seconda parte, il secondo apre la terza parte. E poi le due immancabili parentesi dedicate a ciò che non c'entra niente con la musica. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, che ci terrà compagnia per qualche istante intorno al trentesimo minuto. Una frase importante, una riflessione di quelle che ci aiutano, diciamo, ad aprire la mente, se vogliamo, quest'oggi, attraverso un grandissimo inventore, un grandissimo scienziato, tale Einstein, che ci parla di invenzioni, appunto. E poi verso la conclusione invece una cosa molto più semplice, molto più simpatica, o perlomeno leggera in un certo senso. Il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. E quest'oggi parleremo di professioni, sì sì, proprio così, di professioni, della serie quando si fa ai bambini la domanda: che cosa vuoi fare da grande? Generalmente lo si fa in famiglia, ma anche a scuola, all'asilo, oppure anche alle elementari. Adesso arriva il Gordo, Loco Loco.

0: con il Gordo, ragazzi. Abbiamo completato la prima parte di Get Up and Dance. Andiamo in pausa.
1: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
2: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
1: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
2: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas. Momenti da vivere.
4: Mari, ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. Eccoci entrati anche quest'oggi nella parte centrale del nostro appuntamento dedicato alla musica da discoteca più importante del momento. Musica da discoteca che però nei prossimi minuti invece ci riporterà indietro. Sentite che bello questo pezzo. Sa tanto di musica dance degli anni 70. Dai, tra 4 minuti ritorniamo al presente, ma adesso un tuffo nel passato ci sta bene.

produzione francese dei primi anni 2000 questa, ragazzi. Loro si chiamano Alcazar, ci hanno regalato questa We Can Stop the Fire. Anche questo è una cover di un pezzo degli anni 70. Dai che ritorniamo al presente, amici, dobbiamo, perché questo è un programma dedicato alla musica dance del presente. E noi si prosegue con la musica. Cos'è questa? Sembra quasi un intro di quelle che si, di quei pezzi che si mettono all'inizio delle serate, che si mettevano e faceva tanto di moda negli anni 80 e negli anni 90. Eh beh, ci sono e quindi noi le sfruttiamo, che dite? Poi tra poco andremo a dare un'occhiata anche a quello che è il nostro primo appuntamento non musicale all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno. Questo è un altro di quei pezzi iper tecnologici, elettronici, eccetera. L'ideale davvero per aprire una serata.

Ok ragazzi, siamo a metà del nostro appuntamento musicale, che significa che siamo giunti alla parentesi dedicata al primo spazio non musicale, ovvero l'aforisma del giorno, una frase importante pronunciata da uno dei tanti grandi della storia che ci aiuta a riflettere sulle tante cose che ci circondano, che ci piacciono oppure meno. Sentite questa sulle invenzioni. L'uomo ha costruito la bomba atomica, ma nessun topo al mondo inventerebbe mai una trappola per topi. L'ha detto niente proprio di meno che Albert Einstein. Direi che ci siamo, È proprio adatta al periodo storico che stiamo vivendo, con tutti questi clamori, con tutte queste cose che ci riportano indietro, rischiano di riportarci indietro di 70 anni, 80 anni, quelli che sono. Proseguiamo per il nostro cammino con la musica, che è meglio.

0: così ragazzi, abbiamo completato anche il percorso della parte centrale di Ghetto Pendenza, ora dobbiamo fermarci, facciamo una piccola pausa e poi tra poco ritorniamo con il secondo flashback di oggi.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stio, senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
1: Bene ragazzi, ed eccoci entrati anche quest'oggi nella nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, che anche in questa nostra terza ed ultima frazione ci permette di recuperare un pezzo del passato. Quindi andiamo a riascoltarci uno di quei motivi che ci ha fatto divertire un po' di anni fa, e per la precisione qui siamo nel 2020 ragazzi, quindi ritmica non lontanissima da quella che stiamo ballando anche in questo 2026, forse un pochino più lenta rispetto ai pezzi di oggi, ma nemmeno tanto, si può tranquillamente mixare senza fatica. Questa è una annotazione per tra virgolette gli addetti ai lavori o chi insomma tra i più giovani si sta avvicinando al mondo della musica dance per lavorare come disc jockey, anche se ormai da anni le cose sono molto più semplici rispetto a 20-30 anni fa, ma non siamo qui per parlare di questo. Lasciamo andare invece i motivi musicali, che è meglio.

pezzo decisamente compassato ma molto affascinante, molto sensuale questo, che è stato il nostro secondo ed ultimo motivo dedicato alla dance del passato. Ma adesso vediamo di ritornare al presente, di accelerare le battute per minuto, perché abbiamo ancora un 12 minuti, 13 minuti da regalarvi con il ritmo della musica dance più bella in circolazione. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo!

Il tempo, ragazzi, scorre via velocissimo e noi dobbiamo rincorrere, altrimenti rimaniamo indietro. Tra poco, ragazzi, ci sarà spazio per la seconda piccola parentesi non musicale, ovvero il sorriso del giorno. Parleremo di lavoro. Cosa si fa da grandi quando si è piccini? Sentite questa, che meraviglia!

0: Ditemi come si fa a non amare una canzone del genere, eh? Pezzo originale degli anni 70, rifatto migliaia e migliaia di volte da tutti. Lei è Gloria Gaynor con I Will Survive, questo è il remix del 2026, non potevo non suonarlo, ragazzi. Ma adesso siamo arrivati alla seconda piccola parentesi non musicale, il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, talvolta amaramente. Quante volte ci è capitato da piccoli, da bambini, di sentirci dire cosa ti piacerebbe fare da grande? L'hanno fatto i genitori, i nonni, gli zii, ma anche all'asilo, a scuola. Sentite un po' qua. La maestra chiede ai bambini: Paolo, cosa vuoi fare tu da grande? Ma mio papà fa l'ingegnere, anch'io farò l'ingegnere. E tu, Luca, cosa farai da grande? Ma mio papà fa l'architetto, io vorrei fare anch'io l'architetto. E tu, Pierino? Ah, io voglio diventare il più grande ladro del mondo. Voglio rubare il tutto irrubabile, girare il mondo senza lavorare, essere pieno di soldi e divertirmi per tutta la vita. E tu, Anna, cosa vorresti fare? La moglie di Pierino. Chiaro il messaggio, no? E così, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche quest'oggi del nostro Get Up and Dance. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao da Marco Mari.
1: Game over.

Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 6 maggio. Ariete, giornata un po' pesante sul lavoro, siete al centro dell'attenzione, non potete concedervi distrazioni, non cercate scuse, prendetevi le vostre responsabilità. Toro, i progetti che inizierete in questo periodo nascono su basi solide, sono destinati a durare a lungo. In amore, la luna vi permette di vivere delle emozioni intense. Gemelli, le spese sono in crescita, forse perché negli ultimi tempi avete dimenticato qualche scadenza e ora siete costretti a rimediare. In ogni caso, potete contare su appoggi influenti. Cancro, la luna difficile può essere noiosa anche perché vi costringe a raddoppiare gli sforzi per curare i rapporti con gli altri. Anche l'amore risente della vostra scontrosità. Leone, lasciate perdere le provocazioni, non rispondete alle critiche cattive nei vostri confronti. L'amore può complicarsi per le vostre pretese eccessive. Vergine, Mercurio in posizione favorevole vi permette di vivere in maniera più spensierata e quando riuscite ad essere leggeri siete irresistibili. Bilancia, luna difficile quest'oggi, ma che non riuscirà a rovinare la bellissima atmosfera che si è creata nella coppia negli ultimi giorni. Sul lavoro potrebbe essere un giorno confusionario. Scorpione, c'è una bellissima luna che riesce a trasmettervi il buon umore e quindi la capacità di essere efficaci in tutto ciò che farete. Sagittario, l'amore vi sta scombussolando la vita. Ci sono parecchie difficoltà nella coppia, per qualcuno può esserci un tuffo nel passato. Cercate di non cedere alle facili tentazioni. Capricorno, la luna nel vostro segno può regalarvi un'occasione d'oro sul lavoro. Potete sperare in un incasso inaspettato. In amore dovete essere più intraprendenti. Acquario, la luna vi invita ad analizzare attentamente alcuni problemi che state affrontando sul lavoro. La soluzione è a portata di mano. In amore siete più romantici. Pesci, luna positiva per le amicizie, i rapporti sociali in generale, ma anche per le finanze. Mettete nero su bianco un accordo. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi, io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Hai scelta del ristorante.
7: Decidere dove andare.

0: andiamo a mangiare?
1: E tutti che si guardano confusi.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma il vero problema non è la domanda, è quello che viene dopo. Perché nel momento in cui iniziano le opzioni si apre un mondo infinito e diventa difficile scegliere davvero.
0: Esatto, perché parti con un'idea semplice e dopo pochi minuti ti ritrovi a confrontare cucine diverse, prezzi, distanze, recensioni senza arrivare a una decisione concreta.
1: E frattempo scorri, cambi app, torni indietro, salvi posti che poi non riguardi più e passano anche 20 o 30 minuti senza aver deciso nulla.
0: E la cosa più frustrante è che spesso non manca la scelta, manca un criterio per ridurla.
1: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a fare una cosa semplice ma fondamentale: filtrare.
0: Con strumenti come ChatGPT o Google Maps puoi partire da pochi elementi chiari come zona, budget, tipo di cucina e ottenere una selezione già coerente invece di perderti tra centinaia di opzioni.
1: Questo cambia completamente l'approccio, perché non stai più cercando tutto ma solo quello che ha senso per quella serata specifica.
0: E soprattutto non devi aprire 5 app diverse per arrivare allo stesso risultato, perché è già una direzione.
1: Poi c'è anche il tema delle recensioni, che teoricamente dovrebbe aiutare, ma spesso complica ancora di più la scelta.
0: Perché leggi commenti contrastanti, qualcuno entusiasta, qualcuno deluso, e alla fine non capisci quale sia la realtà.
1: Con piattaforme come TripAdvisor e The Fork puoi avere una visione più sintetica, ma anche qui serve un modo per leggere i dati in modo intelligente.
0: Ed è qui che l'AI può fare la differenza, riassumendo i punti chiave: qualità del cibo, servizio, tempi, rapporto qualità-prezzo, senza dover interpretare decine di opinioni diverse.
1: In questo modo la decisione diventa più concreta, perché non si basa più su sensazioni sparse, ma su elementi più chiari.
0: E poi c'è la situazione più complicata in assoluto: scegliere in gruppo.
1: Lì entrano in gioco diversi gusti, diversi

0: sa accontentare perfettamente ogni singola richiesta.
1: E già questo riduce discussioni e indecisioni, che spesso sono la parte più pesante della scelta.
0: Perché è lì che si spende più energie, ma con gli strumenti giusti la decisione diventa...

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
4: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
3: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
4: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
3: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
4: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Salve, sono Roberto Nuzzo e anche questa settimana in esclusiva per le radio del circuito Airplay vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
2: Ora parliamo di attualità e di un argomento che stiamo seguendo da tempo, quello della geoingegneria, ossia della manipolazione del meteo con i satelliti per quanto riguarda siccità in posti magari in cui non c'era mai stata e viceversa anche di alluvioni. Lo facciamo insieme a Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva. Grazie per essere con noi e bentrovato.
3: Grazie a voi per l'invito.
2: Un argomento dunque che stiamo seguendo e sviluppando e che ci porta a ulteriori novità. Quali sono?
3: Guardi, secondo le fonti in nostro possesso, il Pentagono vanta una lunga storia di interesse per la modificazione del clima e anche per la geoingegneria solare, questo fin dai tempi della Guerra Fredda. Sebbene spesso classificate come segreto militare, le ricerche del Pentagono si sono incentrate sia sulla guerra meteorologica, sia sulla geoingegneria solare per mitigare i cambiamenti climatici, ovvero oscurare il sole, giusto per essere chiari. Infatti la geoingegneria, in particolare la modifica della radiazione solare, per gli Stati Uniti è considerata una priorità per la sicurezza nazionale. Il generale iraniano Gholam Reza Jalali, capo della National Organization for Passive Defense, capo della protezione civile iraniana, già nel 2018 disse: sospettiamo che Israele abbia una tecnologia per non far piovere sull'Iran. Abdullah al-Kaijani, membro del partito del governo iracheno, pochi giorni fa ha detto: gli Stati Uniti impedivano le piogge su Iran, Iraq e Turchia, ma da quando c'è la guerra non riescono più a farlo, così le nuvole e le piogge sono tornate. Il 30 luglio 2025 Mohsen Arabiabian, scienziato iraniano di risorse idriche, ha dichiarato alla televisione, alla Membre TV, che Israele e gli Stati Uniti manipolano il clima da 40 anni per provocare la siccità in Iran, deviando le nuvole. Mentre dei ricercatori iraniani avrebbero confermato le manipolazioni di HAARP sulla ionosfera messa in atto da Israele e da un altro paese per indurre la siccità sull'Iran. Detto questo, l'opinione pubblica e i telespettatori devono sapere che esistono diversi brevetti riguardanti la modificazione del clima, dell'alterazione della ionosfera, alcuni dei quali collegati appunto al programma HAARP, e noi ne abbiamo individuati 4 di questi brevetti che mettiamo a disposizione. Sebbene HAARP sia stato definito un centro di ricerca, alcuni concetti brevettati descrivono l'utilizzo di energia elettromagnetica con sistemi spaziali per influenzare l'atmosfera. 3 anni fa ne abbiamo parlato di questo sistema che è in grado di creare siccità, che vi invito ad ascoltare. Per cui oggi, alla luce degli eventi legati alle alluvioni, addirittura anche a carattere nevoso, avvenute in Turchia, in Iran, in Siria e in Iraq, appunto oggi torniamo a parlarne. Il sistema è denominato Satellite Weather Modification System, è una tecnologia aerospaziale con cui si manipolano i modelli meteorologici, sia regionali che globali, sfruttando l'energia del sole. Si tratta di una rete di satelliti che utilizzano riflettori per concentrare i raggi solari e emettere fasci di energia per modificare la termodinamica dell'atmosfera, con l'obiettivo di creare condizioni meteorologiche, ossia modificare le precipitazioni, sia piovose che siccità, ridurre eventuali danni, secondo loro, quanto riportato nel brevetto, che potrebbero essere, diciamo, ricondotti a eventi estremi. Sostanzialmente la funzione di questo sistema è quello di modificare le proprietà termodinamiche di composizione dell'atmosfera, concentrando l'energia solare per creare evaporazione, quindi pioggia, oppure dissipare le nuvole tramite il loro riscaldamento, quindi siccità. Concludendo, contrariamente alla gran parte della tecnica classica, diciamo, della geoingegneria, quella della semina delle nuvole, tanto per intenderci, con lo seeding. Questa tecnica di geoingegneria utilizza l'energia elettromagnetica, che sfrutta l'energia solare con strumenti tecnologici, dispositivi high-tech, come satelliti terrestri, stazioni di controllo a terra per la gestione dello scarico dell'energia solare. Questo è quanto.
2: Grazie, ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva, per averci aiutato ad approfondire ulteriormente questo argomento, su cui torneremo presto. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, di che cosa parleremo oggi, quindi?
1: Di niente.
0: No, dobbiamo incominciare, quindi dobbiamo trovare una tematica, un tema per affrontare tutta la puntata.
1: No, mi dispiace, ma io tengo 80 anni e sono in grado di fare queste cose, arrivederci.

Cari amici, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi sempre Daniele Dalmuto, anche quest'oggi soprattutto. Vabbè, come abbiamo chiesto alla signora, di che cosa parleremo quest'oggi? Non lo so, saranno tanti sicuramente gli argomenti da argomenteggiare. Se si dice così non lo so, quindi potete anche cambiare subito canale. Ma soprattutto saranno tante le persone a cui chiameremo a casa per fargli le nostre, come al solito, domande a bruciapelo. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo. We'll be right back.

Ed apriamo le danze oggi, subito, immediatamente, con il nostro almanacco del giorno dopo, che quest'oggi ci ricorda Santa Coratella dalle Sette Cucine. Santa Coratella nacque in un piccolo villaggio di cuochi divini, dove le pentole ribollivano giorno e notte e il profumo del ragù aleggiava nell'aria come una benedizione. Fin da piccola era in grado di cucinare sette piatti contemporaneamente senza mai confondere il sale con lo zucchero. La sua fama crebbe quando riuscì a sfamare un'intera città con una sola padella di minestrone, che non si svuotava mai. Dopo la sua morte, le pentole del convento continuarono a bollire da sole ogni venerdì, portando alla sua canonizzazione. Oggi è la patrona degli chef multitasking e degli affamati cronici.

0: pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. No, ma per questa Santa Coratella di cui abbiamo appena parlato.
0: Come?
1: Santa Coratella, se ha sentito, quella del ragù.
0: Ah, sbagliato numero, eh.
1: Ma no, scusi, lei non ha sentito prima che stavamo parlando di questa santa, di questa che nacque in questo villaggio?
0: Cosa ha detto?
1: No, questa santa nacque in questo piccolo villaggio di cuochi, praticamente.
0: Non ho capito cosa ha detto.
1: Ma no, però lei, scusi, lei il ragù che è bolognese lo fa, no? Sì, lo cucina.
0: Come?
1: Il ragù, lei lo cucina.
0: Cosa vuole da me?
1: Ecco, no, perché questa Santa Coratella cucinava giorno e notte ragù, praticamente, tutti i giorni.
0: Ma ha sbagliato numero, eh.
1: Ma lei che cosa aggiungiamo noi, che quelli che ci stanno ascoltando, scusi?
0: Ha sbagliato numero.
1: Allora ci può dire almeno a che ora è sorto il sole questa mattina?
2: Avevo

0: Siamo ora a Catania, dove un bar espone un gelato al gusto parecchio ambiguo, il pistacchio gay, una gelateria di Catania battezzato un nuovo gusto di gelato al pistacchio gay. La scelta sarebbe stata giustificata dall'uso di due colori che vanno a comporre il nuovo preparato, un gelato verde e rosa esposto con tanto di cartello. Abbiamo unito il pistacchio al cioccolato rosa e quindi lo abbiamo chiamato gay, dice alla Sicilia che riporta la notizia un impiegato del locale che si trova nella centrale Piazza Duomo. Ma Luigi Tabita, attore e attivista, direttore del Giacinto Festival, che da 12 anni a Noto si occupa di tematiche LGBTQIA+, scusate ma si allunga sempre di più questa categoria, nel segnalare la vicenda sui social parla di rischio di alimentare bullismo e stereotipi, soprattutto in una cultura maschista come la nostra, che associa il rosa al femminile e lo considera debole.
1: Quando affrontiamo un cambiamento e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Sai quanto ci tenga, che sai quanto mi costa vedersi spegnere una parte di me che ha scelto proprio te. Non chiedo.

0: Va ora in onda il giornale radio.
1: Cari amici, benvenuti a questa nuova edizione del GR di Supermarket Show. Incominciamo subito con la prima notizia. Rivoluzione in cucina, arriva la pasta rolla, l'impasto che si arrotola da solo. Una scoperta destinata a cambiare per sempre il mondo della cucina. Un team di ricercatori ha inventato la pasta rolla, il primo impasto che, grazie ad una speciale combinazione di ingredienti e reazioni chimiche, si arrotola da solo senza bisogno di mattarello. Chef e pasticceri si dividono tra entusiasmo e scetticismo, mentre le nonne italiane si preparano a difendere il metodo tradizionale.
2: Non ho capito di cosa parla, mi scusi.
1: Stavamo parlando della pasta frolla, ma in realtà hanno inventato la pasta rolla.
2: No, non c'entro io con queste cose, non abbiamo parlato.
1: Mi scusi, ma lei quando fa tipo biscotti così, non ha mai fatto quell'impasto che si arrotola da solo?
2: Non sono una brava cuoca, non la posso aiutare.
1: Ah, lei li compra già fatti, quindi.
2: Per forza, grazie a lei, buona giornata.
1: Risse in strada, da lunedì 18 marzo, obbligatorio il ring portatile. Botte sì, ma con ordine, il nuovo decreto. Sicurezza introduce l'obbligo di ring portatile per chiunque voglia litigare in strada. Il dispositivo, grande quanto un ombrello da passeggio, si apre in pochi secondi, delimitando l'area del combattimento. Previsto anche un arbitro d'ufficio per garantire la regolarità degli scontri. Finalmente un po' di disciplina, commentano alcuni cittadini, mentre i più pacifici chiedono incentivi per corsi di yoga.
3: Non ho capito che cosa?
1: No, ha sentito che adesso in strada è obbligatorio avere un ring portatile, perché se uno, mettiamo che litiga, però deve delimitare la zona con cui va a litigare.
3: Adesso vuoi a strada?
1: Sulla strada, sì. Cioè lei, non so se esce, lei le capita a volte di litigare in strada con qualcuno?
3: No, lo so. Aspetta, io non capisco bene. Vedo adesso mi vado fuori, va bene?
1: Sì, vada fuori, che così intanto vede che c'è il ring in strada, d'accordo?
3: Va bene.
1: Stangata in bolletta, chi consuma poco pagherà di più, per solidarietà con chi consuma molto. Un nuovo provvedimento sulle tariffe elettriche sta facendo discutere. A partire dal prossimo mese, chi consuma poca energia dovrà pagare una quota extra per supportare chi lascia le luci accese, lavatrici, funzione, condizionatori al massimo tutto l'anno. Il governo difende la misura parlando di redistribuzione dei consumi, mentre le associazioni dei consumatori gridano allo scandalo. Intanto c'è chi propone di lasciare il frigorifero aperto per sentirsi meno in colpa.
2: Quale bolletta?
1: La bolletta della luce. Ha sentito che, se, ipotesi, lei consuma poco, dalle prossime bollette comunque le fanno pagare di più in solidarietà a chi consuma tanto.
2: Bollettina non c'è niente, solo uno internet.
1: Di cosa? Di internet?
2: Sì.
1: Ah, soltanto internet, c'è però la bolletta della luce, dico, la paga la corrente.
2: Sì.
1: Lei paga tanto?
2: Ah, sì.
1: Però c'è il rischio che vada a pagare di più per quello.
2: Ok.
1: Quindi cosa facciamo?
2: Sì, ok. Vabbè.
1: E chiudiamo con la lettura, il giro del mondo in 79 giorni in monopattino, il nuovo libro di Bruno Vespa. Dopo il successo delle sue interviste ai potenti, Bruno Vespa cambia marcia, letteralmente, e presenta il suo nuovo libro, Il Giro del Mondo in 79 giorni in monopattino. Il volume racconta l'epica impresa di un viaggio attorno al pianeta con un monopattino elettrico e una powerbank gigante. Una trovata pubblicitaria o un'analisi della mobilità sostenibile? Lo scopriremo nelle prossime puntate.
3: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, questo Giro del Mondo poi in 79 giorni.
3: Ma chi è lei, scusi?
1: Il GR, però il monopattino.
3: Impazzito.
1: No, Bruno Vespa, nuovo libro.
3: Chi è lei, scusi?
1: E questa era l'ultima notizia per l'edizione del GR di Supermarket Show di oggi.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve. Perdoni il disturbo, gentilmente, Supermarket Meteo. E guardi che noi abbiamo un problema col satellite su Ravenna e non riusciamo a monitorare la situazione meteorologica. Ci potrebbe dire così indicativamente com'è lì dalle sue parti oggi?
1: Ma guardi, qui non lo so perché qui c'è il sole e la televisione non lo c'era.
2: Comunque giornata soleggiata con possibilità eventualmente di future precipitazioni piovose.
1: No.
2: È bello, sereno.
1: È bello, sereno, col sole.
2: Col sole. E ascolti, ha avuto modo anche magari, se è già uscito, di constatare le temperature che sono abbastanza alte rispetto alla media stagionale?
1: No, guardi, è abbastanza caldo.
2: È caldo, temperature alte. E stiamo riscontrando su Ravenna dei venti di Fen. E lei ha avuto modo di vedere?
1: State scontrando?
2: Venti di Fen. Il Fen è quel tipo di vento che tira.
1: No. Non muove la foglia.
2: D'accordo, la ringraziamo, buon proseguimento.
1: Avete...

0: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di rispettare gli altri. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, chiedo scusa. Pronto, scusi, no, le volevo chiedere.

0: E siamo a Singapore, dove questo ragazzo rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico, una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia. Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 di marzo.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi, no, per questa storia della cannuccia.
1: Cannuccia?
0: La cannuccia di quel ragazzo francese.
1: Ah, non so mica, questo parlo, non so, io non so mica niente.
0: No, però lui non è in Italia, lui era a Singapore, ha leccato una cannuccia e adesso lo vogliono mettere in prigione.
1: No, non lo so, io non guardo, lascio portare, capisco cosa voglio dire lei.
0: Ma lei mi scusi, non è mai stata a Singapore?
1: No.
0: Come la canzone, Singapore, vi saluto belle signore.
1: No, guarda, lasci stare perché non ho proprio voglia.

0: chi parla?
1: Signore, salve, scusi il disturbo. Guardi, il supermarket di via Letizia, mi perdoni se l'ha disturbata perché ho cercato il numero sulle pagine bianche. E il nostro addetto ha trovato nel parcheggio del market una sorta, non so se l'avete dimenticato voi quando siete venuti a fare la spesa.
0: Ma chi parla? Scusi.
1: Sono il proprietario del supermercato.
0: Che supermercato?
1: Di via Letizia.
0: Ah, non lo so io chi è. E cosa ha bisogno?
1: Ecco, no, le spiego. Siccome è stato ritrovato nel parcheggio una sorta di bue imbalsamato, c'era attaccato questo numero telefonico. Allora io ho cercato il suo numero sulle pagine bianche e le ho telefonato per sapere se...
0: Ma scusi, ma no, io non intendo di niente.
1: Chi lo porta via questo, scusi? Che cosa ne facciamo noi del bue?
0: Io non lo so, io non ce l'ho il buio.
1: No, il bue è una mucca imbalsamata.
0: Ma chi è che l'ha?

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. Il supermarket, no, per questa mucca imbalsamata, quindi cosa dobbiamo fare? Gliela allunghiamo noi?
0: Cosa continuo a parlare?
1: Ah, noi abbiamo, perché ripeto, abbiamo chiamato prima, ma forse non è stato trovato nel parcheggio del market di via Riaghi questa mucca imbalsamata, e c'era attaccato questo numero telefonico. Dopo noi, tramite le pagine bianche, l'abbiamo chiamata, però non può stare qui.
0: Ma scusi, ma lei sta scherzando o che cosa?
1: No, no, io ho chiamato per sapere se è stata dimenticata da qualcuno, magari, che è venuto a fare la spesa. Col
0: ma figlio. Non so neanche dov'è quella via lì che mi dice lei.
1: E come mai c'era? Perché le spiego, siccome il ragazzo del banco pesce mi smonta tra mezz'ora, io gliela faccio mettere nel furgone, gliela portiamo sotto casa e poi andiamo via, perché non possiamo...
0: Ma ci mancherebbe, ma non so neanche chi siete, ma lei mi sta prendendo per il sedere.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Das Omen.
2: Stereo. Sound you anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la farineria di via Bonardi, gentilmente per la consegna della farinata, e noi abbiamo via... giusto?
0: Sì, no, io non l'ho ordinata.
1: Noi abbiamo 10 kg di farinata di ceci, signora, in consegna, via... Abbiamo questo numero.
0: Io non l'ho ordinata.
1: E che ci facciamo noi? Scusi, noi la dobbiamo portare lì, perché come facciamo?
0: No, cosa mi hanno ordinato?
1: La sento male perché sotto c'è della musica, chiedo scusa, non la sento bene.
0: Cosa ne hanno ordinato?
1: Ecco, no, 10 kg di farinata. Siccome noi c'è il ragazzo che è già, ce l'ha già sul camion che è stata cotta adesso. Cosa ci sono tanti 10 kg?
0: No, mi spiace, ma qualcuno le ha fatto un brutto scherzo.
1: No, però noi signora le dobbiamo scaricare lì sotto.
0: Io non l'ho ordinata e neanche la ritiro.
1: Ma mi perdoni, ma avete c'è un ricevimento, qualcosa? Perché 10 kg ci mangiano 50 persone.
0: No, non abbiamo proprio niente, io sono a letto.
1: E che ci facciamo noi con tutta sta farinata adesso? Dobbiamo lasciarla lì?
0: Io non lo so.
1: Noi ci mettiamo sopra il biglietto, la ritirerete dopo quando vi è più comodo.
0: Doveva prima di farla chiederlo.
1: Ma come chiederlo? Se a me mi fanno un ordine, io lo faccio, non è che mi devo informare ulteriormente, mi perdoni.
0: Guarda, io non ho fatto nessun ordine.
1: Ho capito, ma dove la mettiamo sta farinata adesso? Noi non è che la possiamo rivendere.
0: Io non so cosa dire.
1: Non ha nessuno nel palazzo da distribuirla eventualmente?
0: No.
1: E come la risolviamo? Il ragazzo sta arrivando lì.
0: C'è uno che mi ha... che dice che deve consegnarmi 10 kg di farinata.
1: Chi l'ha ordinata?
0: Sì, ma con il mio nome. Mi dispiace, mi dico, ma io non l'ho ordinata.
1: Ma l'ha ordinata, l'ha ordinata suo marito? Sentivo sotto che parlava.
0: No, lui non la mangia neanche.
1: Neanche lui?
0: Lui non la mangia, quindi.
1: Non vorrei che avessero invertito, a volte abbiano fatto confusione col nome.
0: Ecco,
1: E quindi che cosa possiamo fare per risolvere la cosa?
0: Non lo so, le lo dico, io non la ritiro 10 kg di farinata.
1: Se vuole, ne lasciamo un po' di meno.
0: Non saprei proprio cosa farne.
1: No, cos'è che dice suo marito sotto? Scusi che non ho capito.
0: Mio marito ha detto vogliono portare 10 kg di farinata. Lui non può mangiare perché è diabete.
1: Ah vabbè, ma la farinata... perché può dar fastidio al diabete la farinata. Non lo sapevo. Pensavo fosse legato soltanto all'uso di zuccheri che era il diabete, ecco.
0: Aspetti un momento.
1: Va bene.
2: Pronto?
1: Sì, salve, scusi. No, stavo pensando, a sto punto mi viene il dubbio che non si siano sbagliati.
2: Ma non so di che cosa stai parlando, mi dica.
1: No, della farinata, però la signora ha detto che non l'ha ordinata, quindi sicuramente avranno fatto un ordine, ma hanno dato l'ordine sbagliato.
2: Chi è, scusi?
1: Non ho capito, scusi.
2: Chi è?
1: La farineria Spinetta. Però forse hanno sbagliato, mi viene da pensare.
2: Mi sembra proprio di sì.
1: Vabbè, 10 kg sono tanti effettivamente, dico, ma 10 kg.
2: Ma chi ha fatto questo ordine?
1: No, noi siamo soltanto per le consegne, quindi è probabile che magari...
2: Vabbè, qualcuno l'aveva chiamato, se va un ordine in mano, se mi dice chi è, vedo un attimino cosa è successo.
1: Devo chiamare adesso io il forno per sentire se non si sono sbagliati loro a darmi il numero sbagliato, è probabile.
2: Se mi darei il numero del forno, lo chiamo io perché...
1: un attimo. Io lo allungo subito, un secondo. Allora, 31 ovviamente, 34. Allora noi torniamo indietro.
2: 34?
1: 24.
2: 24, con chi dovete parlare?
1: Il dottor Rossi, lo chiamiamo il dottor Rossi, comunque il fornaio.
2: Rossi.
1: Va bene.
2: È al numero, è il testatario dell'indirizzo?
1: No, c'è soltanto questo, c'era soltanto il numero, dopo io ho guardato sulle pagine bianche, però sicuramente si è sbagliato, è probabile. Va bene, scusi il disturbo.
2: Va bene, sento un attimo. Ciao.

Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, siamo giunti al termine anche per questa puntata. Voglio ricordarvi che tra i nostri scaffali troverete la farinata di ceci, tipica bontà piemontese, e perlomeno io ho sempre assaggiato quello della provincia, della zona di Alessandria. Non so se viene fatta sicuramente anche in altre regioni, però quella piemontese alessandrina è decisamente saporita, decisamente buona. Vi ricordo che potrete riascoltare il podcast su TuneIn, Amazon Music ed Audible, e mi raccomando, se avete tempo, un like sulla nostra pagina Facebook Supermarket Radio. Vi ringrazio molto, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

0: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di
3: Azus. Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
3: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
2: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
3: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
2: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
3: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere risultati.

0: che pensano di meditare, e se leggono questo libro ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaio. Engage Editore.
2: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.
3: Radio Domus Novus, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
9: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

e ho capito che è una malattia dalla quale non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu

Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Radio.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

ed eccoci a una nuova puntata del Black and White Arcat Italia, oggi dedicato alle cover d'autore. Io sono Paolo Garoli, un'ora di grandi successi, 16 per l'appunto. Questo è il Black and White Arcat Italia. Apriamo con un pezzo di Raff rifatto da Mecna e Coco, questa è La più bella.

0: ragazzi, continuiamo l'appello. Allora, Arianna Forte.
1: Presente.
0: Buongiorno. Christian Besirovic.
2: Presente.
0: Buongiorno anche a lei. Matilde Coquinati.
3: Presente.
0: Buongiorno.
3: Mi scusi, professoressa.
0: Mi dica, Coquinati.
3: Come mai ha deciso di portare a Sanremo una canzone con delle strane parole che non vogliono dire nulla?
0: Vedi, Coquinati, io penso che oggi nel mondo non ci capiamo più, non c'è più dialogo. Quindi oggi affronteremo il tema dell'incomunicabilità, prendendo come riferimento una parola, che è prison call in ensina in chusol, che significa voce universale.
4: Mi scusi, prof.
0: Mi dica, Morello.
4: Quindi lei ci sta dicendo che da adesso in poi basterà dire prison call in ensina in chusol e ci capiremo tutti?
5: Prison calling Nelson and Chuso. In the call may say one prison calling Nelson and Chuso. All right.

Era Madame con la cover del gran successo di Adriano Celentano. Si continua con questo programma dedicato alle cover dei grandi successi. Naturalmente molti vengono da Sanremo, perché nelle edizioni di Sanremo, almeno nelle ultime, ci sono la serata dedicata alle cover. Come questa di Caterina Caselli, Insieme a te, non ci sto più.

seconda parte del Black and White Ragazzo Italia dedicato alle cover dei grandi successi della musica italiana. Questi erano i Bronco You con Luce a tramonti nord-est di Elisa. Si continua, cioè la donna cannone di Gianna Nannini, non di Francesco De Gregori.

dedicata alle covers Saremo Sanremo, ma invece siamo nel Black and White Targato Italia e tutta questa puntata è dedicata alle cover delle grandi successi della musica italiana. Questi erano il Circo di Vetro, non so minimamente chi sono, comunque era la cura di Battiato.

terza parte del Black & White Rap Italia dedicato alle cover. Adesso c'è il volo con la musica di Ennio Morricone. Questa è Se Telefonando.

Il volo con Se telefonando, vecchio pezzo cantato da Mina, anche da Neck, adesso ricordo altre versioni. Vabbè, adesso l'orchestra Volare con Roma non fa la stupida stasera.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La musica italiana di ieri e di oggi la trovi nel Black and White Targato Italia.

pezzo di Anas ricantato da Paola Turci, un'emozione da poco, nell'ultima parte del Black and White Arcata Italia dedicato alle cover dei grandi successi. Adesso le mille bolle blu insieme a Ludovica Cornelio.

Mi è sempre piaciuta anche la versione di Michel, va bene. Era Zarrillo con Se tu non torni, cover del gran successo di Michel Bosè, torno a ripeterlo. Adesso arriva Il cielo, ma il cielo è sempre più blu, insieme a Nestle, Fettori, Alice e Papa.

Ovviamente questa è la 16ª canzone, che di solito il mio programma contiene 16 tracce che io vi faccio ascoltare, ma oggi diciamo che ho fatto un strappo alla regola, perché il tempo, ho visto che leggendo queste cover sono molto corte, ce ne sta ancora una, così vi saluto sulla prossima. Vi lascio con Montefiori Cocktail, un vecchio, una cover di Anima e Core. Su questo brano io vi saluto, alla prossima col Black and White targato Italia.

Far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: È il momento della musica rock e pop rock sulla nostra radio, che neanche a dirlo si chiama Zona Rock, e come al solito parte sempre allo stesso modo.
1: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
2: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

I Love It Loud, canzone del gruppo americano Kiss, pubblicata nel 1982 sul loro album Creatures of the Night, che è diventata anche un pezzo fisso per i loro concerti dal vivo nel tempo, che apre ufficialmente questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati cari amici miei, ovunque voi state sparsi in questo pazzo mondo, è partito un nuovo appuntamento sulla nostra radio di Zona Rock, la passeggiata che facciamo tra la musica rock e pop rock senza troppi fronzoli, giusto per il gusto di ascoltare della buona musica rock e pop rock. Che cosa state combinando? Come sta andando la vostra settimana? Dove vi state trovando in questo momento? Sono curioso, lo so, però insomma io vi immagino lì ad ascoltare la nostra radio, e in questo caso Zona Rock. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tante cose bollono in pentola in questi 50 minuti che ci vedranno insieme con Zona Rock. Io al solito vado tra un po' a bighellonare sul web per raccontare e commentare con voi alcune notizie, però intanto sentite un po' che vi faccio ascoltare.

si intitola Drive Safe, Miles Smith e Neil Horan. Bisogna sempre e comunque guidare in maniera tranquilla, safe, ovvero sicura. Questo è un consiglio che vi do sempre. Come faccio in apertura? Vi do i contatti giusti: 375-863-2965, la WhatsApp line di Zona Rock, ovviamente anche il sito internet della nostra radio da andare un po' lì a spulciare per rimanere sempre aggiornati, e le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Poi lo dico da qualche tempo che nelle nuove automobili c'è l'infotainment, perché autoradio adesso si chiama nel nuovo millennio infotainment, e quindi trovate il tastino web se siete fuori dal nostro bel paese, ci potete ascoltare anche nelle automobili senza l'utilizzo delle applicazioni. E poi ovviamente i social della nostra radio, che sono sempre e comunque aperti. Io stavo leggendo una notizia niente male che riguarda la sorveglianza dei telefonini da parte dei nostri partners. Tra un po' ve ne parlo, però prima ho uscito fuori la macchina del tempo di Zona Rock, perché ogni tanto ci piace anche ad andare ad ascoltare qualcosa di pop rock per poter anche ballare e muoverci. Pensate che questa canzone risale al 1974. Vi faccio ascoltare Carl Douglas.

la potremmo ascoltare decine e decine di volte. Nick Cashion con The Riddle su Zona Rock. Una ragazza su 5 considera il controllo del cellulare da parte del partner come un gesto d'affetto. Voi cosa ne pensate? Controllare il telefono del partner è normale? Secondo l'indagine dell'osservatorio In Difesa, il 79,5% delle ragazze considera inaccettabile che il partner controlli il cellulare, eppure una su 5 lo tollera. In alcuni casi viene persino interpretato come un gesto di attenzione e rispetto. Tra i ragazzi under 26 il 30% pensa che non sia un problema e una piccola parte lo vede addirittura come qualcosa di positivo. Con l'età cresce la consapevolezza, più che fiducia è una forma di controllo, ma il confine per molti resta ancora poco chiaro. Per voi è gelosia normale o un limite da non superare? Questa è la mia domanda. Siete della serie che magari vi nascondete quando dovete scrivere un messaggio a un amico, magari al vostro migliore amico, non volete farlo vedere al vostro partner, perché in questo caso si sta parlando delle donne, delle femminucce in ascolto. È una curiosità che mi piacerebbe sapere, giù con i commenti sui nostri social. Sentite un po' cosa ho preparato per voi, perché vi porto indietro nella Italo Disco Rock degli anni 80, 1983, P. Lion.

0: prima anche questa dei P-Lion, Happy Childrens, che in realtà faceva parte della Italo Disco anni 80, che andava fortissimo in quel periodo, ma la includiamo in quello che può essere la musica pop rock del passato, perché comunque ci sono dei riff che con le chitarre niente male. Comunque è una di quelle canzoni che si può ascoltare, insomma, tante volte. Poi oggi con le piattaforme digitali è semplice andare un po' a ripescare queste vecchie canzoni. Beatrice dice che fa guardare il telefono al proprio fidanzato, perché insomma è un modo per poter tenere lontana la gelosia, per non avere insomma segreti con il proprio partner. Mentre Antonio dice di aver chiesto più volte alla propria moglie di far guardare il cellulare, ma lei non vuole, perché dice bisogna fidarsi, insomma. Quindi tutto un po' rimane nel dubbio. Continuateci a scrivere, perché a me piace leggere i vostri commenti. 375 863 2965. Adesso però il volume va messo a palla, perché vi porto ancora indietro, più indietro rispetto ai P-Lion. Sentite un po' cosa ho ripescato per voi.
1: Fermi tutti, stai ascoltando Zona Rock.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: fatti fuori i primi 30 minuti di Zona Rock di quest'oggi, dopo aver parlato del controllo del telefonino, che può essere più o meno giusto, questo ancora lo dobbiamo definire. Andiamo giù con la seconda parte di Zona Rock, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, più spazio alla musica e poche parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La Tri-Sequence come al solito senza tempo. Siamo partiti con Teddy Swims Got Went Crazy, che a noi di Zona Rock piace tanto, per fare poi un salto nel passato con i The Promise When in Rome, per finire poi a qualcosa di contemporaneo, in realtà un rifacimento di Bolle di Sapone del 2025 di Vasco Rossi, che chiude la Tri-Sequence di quest'oggi. Rimanete lì perché tra un po' vi svelerò qual è la città più maleducata d'Italia.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Secondo uno studio, Venezia è la città più maleducata d'Italia. E secondo uno studio, Venezia risulta la città con il punteggio più alto di maleducazione nel paese. È vero o no? La classifica è stata costruita analizzando oltre 1600 interviste agli abitanti delle 19 città più grandi d'Italia, con una scala da 1 più educata a 10 più maleducata. I dati tengono conto di comportamenti quotidiani percepiti come poco civili, dal rispetto agli spazi pubblici ai modi nei rapporti con gli altri, a come si posteggia l'automobile in terza o quarta fila. Questo è un grandissimo problema. Comunque, secondo questo studio, Venezia dovrebbe essere la città più maleducata d'Italia. Secondo voi è una classifica realistica o solo uno stereotipo? Come va dalle vostre parti con l'educazione? Io che sono del profondo sud non oso nemmeno raccontarvi di quello che succede dalle mie parti. Ultimo passo indietro prima dei saluti, cioè andiamo indietro nel tempo. Sentite un po' i The Dobby Brothers. Down around the corner, half a mile from here, you see them always running and you watch them disappear. Zona Rock.

0: è perché non voglio distruggere le vostre orecchie, non voglio cantare in radio, ma secondo me con i The Doobie Brothers Long Train Running del 1973 Country Rock, secondo me ci siamo superati e ci siamo quasi, ci rimangono solo i saluti, in realtà catapultati alla fine di Zona Rock, come insomma il giro che facciamo nella musica rock e pop rock. Abbiamo finito, cari amici miei, per quest'oggi. Se volete andate sul nostro sito internet www.zonarock.net se siete arrivati in ritardo per ascoltare il podcast dell'ultimo appuntamento. E poi andate sull'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché la copertina che troverete questa settimana è quella appunto dei The Doobie Brothers Long Train Running. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e rimanete sulla nostra radio che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Mercoledì 6 maggio 2026, la chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e conduttrice TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che, anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weiss.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Il re è tornato. Senti ogni nota.
13: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael.
12: solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
3: Ora parliamo di attualità e di un argomento che stiamo seguendo da tempo, quello della geoingegneria, ossia della manipolazione del meteo con i satelliti per quanto riguarda siccità in posti magari in cui non c'era mai stata e viceversa anche di alluvioni. Lo facciamo insieme a Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva. Grazie per essere con noi e bentrovato.
4: Grazie a voi per l'invito.
3: Un argomento dunque che stiamo seguendo e sviluppando e che ci porta a ulteriori novità. Quali sono?
4: Guardi, secondo le fonti in nostro possesso, il Pentagono vanta una lunga storia di interesse per la modificazione del clima e anche per la geoingegneria solare, questo fin dai tempi della Guerra Fredda. Sebbene spesso classificate come segreto militare, le ricerche del Pentagono si sono incentrate sia sulla guerra meteorologica, sia sulla geoingegneria solare per mitigare i cambiamenti climatici, ovvero oscurare il sole, giusto per essere chiari. Infatti la geoingegneria, in particolare la modifica della radiazione solare, per gli Stati Uniti è considerata una priorità per la sicurezza nazionale. Il generale iraniano Gholam Reza Jalali, capo della National Organization for Passive Defense, capo della protezione civile iraniana, già nel 2018 disse: sospettiamo che Israele abbia una tecnologia per non far piovere sull'Iran. Abdullah al-Kaijani, membro del partito del governo iracheno, pochi giorni fa ha detto: gli Stati Uniti impedivano le piogge su Iran, Iraq e Turchia, ma da quando c'è la guerra non riescono più a farlo, così le nuvole e le piogge sono tornate. Il 30 luglio 2025 Mohsen Arabiabian, scienziato iraniano di risorse idriche, ha dichiarato alla televisione, alla Membre TV, che Israele e gli Stati Uniti manipolano il clima da 40 anni per provocare la siccità in Iran, deviando le nuvole. Mentre dei ricercatori iraniani avrebbero confermato le manipolazioni di HAARP sulla ionosfera messa in atto da Israele da un altro paese per indurre la siccità sull'Iran. Detto questo, l'opinione pubblica e i telespettatori devono sapere che esistono diversi brevetti riguardanti la modificazione del clima, dell'alterazione della ionosfera, alcuni dei quali collegati appunto al programma HAARP, e noi ne abbiamo individuati 4 di questi brevetti che mettiamo a disposizione. Sebbene HAARP sia stato definito un centro di ricerca, alcuni concetti brevettati descrivono l'utilizzo di energia elettromagnetica con sistemi spaziali per influenzare l'atmosfera. 3 anni fa ne abbiamo parlato di questo sistema che è in grado di creare siccità, che vi invito ad ascoltare. Per cui oggi, alla luce degli eventi legati alle alluvioni, addirittura anche a carattere nevoso, avvenute in Turchia, in Iran, in Siria e in Iraq, appunto oggi torniamo a parlarne. Il sistema è denominato Satellite Weather Modification System, è una tecnologia aerospaziale con cui si manipolano i modelli meteorologici sia regionali che globali sfruttando l'energia del sole. Si tratta di una rete di satelliti che utilizzano riflettori per concentrare i raggi solari e emettere fasci di energia per modificare la termodinamica dell'atmosfera con l'obiettivo di creare condizioni meteorologiche, ossia modificare le precipitazioni, sia piovose che siccità, ridurre eventuali danni, secondo loro, quanto riportato nel brevetto, che potrebbero essere, diciamo, ricondotti a eventi estremi. Sostanzialmente la funzione di questo sistema è quello di modificare le proprietà termodinamiche di composizione dell'atmosfera concentrando l'energia solare per creare evaporazione, quindi pioggia, oppure dissipare le nuvole tramite il loro riscaldamento, quindi siccità. Concludendo, contrariamente alla gran parte della tecnica classica, diciamo, della geoingegneria, quella della semina delle nuvole, tanto per intenderci, con lo seeding, questa tecnica di geoingegneria utilizza l'energia elettromagnetica, che sfrutta l'energia solare con strumenti tecnologici, dispositivi high-tech, come satelliti terrestri, stazioni di controllo a terra per la gestione dello scarico dell'energia solare. Questo è quanto.
3: Grazie, ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella Riserva, per averci aiutato ad approfondire ulteriormente questo argomento, su cui torneremo presto. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: andiamo a mangiare?
1: E tutti che si guardano confusi.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma il vero problema non è la domanda, è quello che viene dopo. Perché nel momento in cui iniziano le opzioni si apre un mondo infinito e diventa difficile scegliere davvero.
0: Esatto, perché parti con un'idea semplice e dopo pochi minuti ti ritrovi a confrontare cucine diverse, prezzi, distanze, recensioni senza arrivare a una decisione concreta.
1: Nel frattempo scorri, cambi app, torni indietro, salvi posti che poi non riguardi più e passano anche 20 o 30 minuti senza aver deciso nulla.
0: E la cosa più frustrante è che spesso non manca la scelta, manca un criterio per ridurla.
1: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a fare una cosa semplice ma fondamentale: filtrare.
0: Con strumenti come ChatGPT o Google Maps puoi partire da pochi elementi chiari come zona, budget, tipo di cucina e ottenere una selezione già coerente invece di perderti tra centinaia di opzioni.
1: Questo cambia completamente l'approccio, perché non stai più cercando tutto ma solo quello che ha senso per quella serata specifica.
0: E soprattutto non devi aprire 5 app diverse per arrivare allo stesso risultato, perché già ha una direzione.
1: Poi c'è anche il tema delle recensioni, che teoricamente dovrebbe aiutare, ma spesso complica ancora di più la scelta.
0: Perché leggi commenti contrastanti, qualcuno entusiasta, qualcuno deluso, e alla fine non capisci quale sia la realtà.
1: Con piattaforme come TripAdvisor e The Fork puoi avere una visione più sintetica, ma anche qui serve un modo per leggere i dati in modo intelligente.
0: Ed è qui che l'AI può fare la differenza, riassumendo i punti chiave: qualità del cibo, servizio, tempi, rapporto, qualità, prezzo, senza dover interpretare decine di opinioni diverse.
1: In questo modo la decisione diventa più concreta, perché non si basa più su sensazioni sparse, ma su elementi più chiari.
0: E poi c'è la situazione più complicata in assoluto: scegliere in gruppo.
1: Lì entrano in gioco diversi gusti, diverse esigenze e spesso anche poca voglia di decidere.
0: C'è chi vuole qualcosa di leggero, chi vuole mangiare bene, chi guarda il prezzo, e trovare un equilibrio richiede tempo.
1: Con un supporto intelligente puoi incrociare queste preferenze e trovare più velocemente una soluzione che funzioni per tutto, anche senza accontentare perfettamente ogni singola richiesta.
0: E già questo riduce discussioni e indecisioni, che spesso sono la parte più pesante della scelta.
1: Perché è lì che si spende più energie, ma con gli strumenti giusti la decisione diventa più veloce, più ragionata e finalmente si mangia. A domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas. Anisia Kaniwa Yana, Enkidio Tokaya Anna.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Non bruciare con il fuoco, non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
7: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
8: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
6: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
9: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
10: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi, nel 1969, e le conduttrici TV Arianna Ciampoli, nel 1971, e Tessa Gelisio, nata in questo giorno, nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Due minuti, un libro.
5: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione, un libro che raccoglie 40 anni di esperienza

0: I segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
1: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime 2 ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
0: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
1: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
0: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
1: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
0: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Toby Love.

0: deep as any ocean, deep as any sea. You and me, girl.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Il re è tornato. Senti ogni nota.
8: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
7: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Domus Novas.

musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. Una nuova prospettiva si apre nella lotta contro il mieloma multiplo. Le terapie CAR-T, tra le innovazioni più avanzate della medicina personalizzata, sono ora disponibili in Italia anche con rimborso, offrendo nuove possibilità a pazienti già sottoposti ad almeno un trattamento. Massimiliano Bordignon.
2: Una buona notizia per i pazienti affetti da mieloma multiplo recidivato refrattario: è finalmente rimborsata in Italia la terapia CAR-T, oggi l'unica utilizzabile in linee precoci di trattamento, indicata in pazienti adulti che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia. È la dottoressa Stefania Bramanti, caposezione terapie cellulari dell'Istituto Clinico Humanitas di Milano, a spiegare nel dettaglio cosa siano le CAR-T.
3: La terapia CAR-T è una delle principali innovazioni di questo tempo nella cura delle malattie oncoematologiche. In particolar modo la CAR-T di cui parliamo oggi interviene a modificare la prognosi del mieloma multiplo e ci consente di cominciare a parlare di guarigione dopo già una linea di trattamento fallita. Le CAR-T sono un farmaco estremamente interessante perché vengono a essere prodotte grazie all'utilizzo delle cellule del sangue dei nostri pazienti, che vengono sottoposte a un processo di ingegneria genetica che le arma contro un bersaglio specifico. Sono ormai per noi da qualche anno una strada alternativa alla chemioterapia, per quanto straordinarie e innovative, rappresentano oggi davvero un percorso consolidato, quindi ci danno la possibilità di proporre ai nostri pazienti una strada di guarigione diversa.
2: Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che ha origine nel midollo osseo ed è causato dalla proliferazione incontrollata delle plasmacellule neoplastiche. Sono circa 5.700 le nuove diagnosi ogni anno, ma la mortalità risulta in calo grazie ai progressi della ricerca scientifica. Della patologia parla Francesca Gai, professore associato di ematologia presso il Dipartimento di Biotecnologia e Scienza per la Salute dell'Università degli Studi di Torino.
4: Il mieloma multiplo è un tumore del sangue che si caratterizza per la necessità di ricevere un trattamento continuativo. È una neoplasia che risponde alle cure, spesso si avvale di un regime di più farmaci in associazione che riescono a mantenere la malattia in remissione per periodi molto duraturi, ma poi tende a ripresentarsi e richiede dei trattamenti successivi. Le nuove molecole che sono state introdotte recentemente nel trattamento del mieloma multiplo e che hanno rappresentato una notevole innovazione terapeutica sono le CAR-T, che sono linfociti del paziente ingegnerizzati e in grado di andare a riconoscere direttamente un marcatore specifico

0: specifico sulla superficie della cellula del tumore. Causano quindi una distruzione selettiva del tumore stesso e hanno dimostrato un'efficacia notevole nelle linee di trattamento avanzate. Recentemente Carvykti è stato approvato per il trattamento di pazienti con mieloma multiplo recidivato dopo almeno una linea di terapia, quindi in fase più precoce. Un setting dove i pazienti possono dimostrare una migliore tolleranza al trattamento e anche una migliore responsività.
1: Nel complesso percorso delle CAR-T, le associazioni di pazienti hanno un ruolo fondamentale, venendo incontro al bisogno di orientamento, di sostegno psicologico e di logistica da parte dei pazienti e dei loro familiari, come ricorda Davide Petruzzelli, presidente dell'associazione La Lampada di Aladino.
2: Sì, oggi siamo qui a celebrare l'ennesimo grande successo, l'ematologia oncologica ci sta abituando molto bene. Parlare di mieloma oggi è molto diverso che parlare di mieloma fino a qualche anno fa. Accesso lo intendiamo sempre come accesso regolatorio, ma c'è poi un accesso nella vita reale che ha una serie di determinanti. Ecco, noi dobbiamo iniziare a osservare attentamente quello e soprattutto ad avere la possibilità per i malati di avere accesso a informazioni e a comunicazione medico-paziente. Informazioni per capire perché in questo momento, dove sono collocato nel mio percorso, perché in questo momento accedo a un'opzione piuttosto che a un'altra, perché poi nelle d'aspetto noi malati ci raccontiamo un sacco di cose e serve ovviamente essere sempre accompagnati da un medico in quella che è la solita storia della comunicazione medico-paziente, che non dimentichiamoci mai è tempo di cura e purtroppo i medici non ne hanno più di tempo.
1: Le terapie CAR-T necessitano di un processo produttivo molto complesso e di importanti investimenti finalizzati alla realizzazione e all'apertura di sempre nuovi siti produttivi, come sottolinea Alessandra Baldini, direttore medico Innovative Medicine Johnson & Johnson Italia.
3: Per noi oggi è una giornata speciale, è una giornata speciale per i pazienti, che conferma il nostro impegno in oncologia e in ematologia, dove siamo presenti da più di 30 anni e continueremo a portare innovazione per poter arrivare forse un giorno a sconfiggere il cancro. Il nostro impegno in oncoematologia è molto importante. Basti pensare che dei 102 asset che sono attualmente in via di sviluppo, la metà sono proprio in oncoematologia. Abbiamo pianificato 35 sottomissioni di nuove indicazioni, nuovi prodotti entro il 2030 per darvi contezza di quello che è stato già fatto negli ultimi 2 anni. 10 nuovi prodotti, nuove indicazioni sono state approvate, di cui 4 in ambito ematologico.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.

questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accaddeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre. Nel 1856, lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud. Nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
9: Salve, sono Roberto Nuzzo. Anche questa settimana, in esclusiva per le radio del circuito Airplay, vi presento la nostra rubrica di informazione trasmessa su Telecolor. Buon ascolto.
10: Ora parliamo di attualità e di un argomento che stiamo seguendo da tempo, quello della geoingegneria, ossia della manipolazione del meteo con i satelliti per quanto riguarda siccità in posti magari in cui non c'era mai stata e viceversa anche di alluvioni. Lo facciamo insieme a Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella riserva. Grazie per essere con noi e ben trovato.
11: Grazie a voi per l'invito.
10: Un argomento dunque che stiamo seguendo e sviluppando e che ci porta ulteriori novità. Quali sono?
8: Guardi, secondo le fonti in nostro possesso, il Pentagono vanta una lunga storia di interesse per la modificazione del clima e anche per la geoingegneria solare, questo fin dai tempi della Guerra Fredda. Sebbene spesso classificate come segreto militare, le ricerche del Pentagono si sono incentrate sia sulla guerra meteorologica sia sulla geoingegneria solare per mitigare i cambiamenti climatici, ovvero oscurare il sole, giusto per essere chiari. Infatti la geoingegneria, in particolare la modifica della radiazione solare, per gli Stati Uniti è considerata una priorità per la sicurezza nazionale. Il generale iraniano Gholam Reza Jalali, capo della National Organization for Passive Defense, capo della protezione civile iraniana, già nel 2018 disse: sospettiamo che Israele abbia una tecnologia per non far piovere sull'Iran. Abdullah al-Kaijani, membro del partito del governo iracheno, pochi giorni fa ha detto: gli Stati Uniti impedivano le piogge su Iran, Iraq e Turchia, ma da quando c'è la guerra non riescono più a farlo, così le nuvole e le piogge sono tornate. Il 30 luglio 2025 Mohsen Arabiabian, scienziato iraniano di risorse idriche, ha dichiarato alla televisione, alla Membre TV, che Israele e gli Stati Uniti manipolano il clima da 40 anni per provocare la siccità in Iran, deviando le nuvole. Mentre dei ricercatori iraniani avrebbero confermato le manipolazioni di HAARP sulla ionosfera messa in atto da Israele e da un altro paese per indurre la siccità sull'Iran. Detto questo, l'opinione pubblica e i telespettatori devono sapere che esistono diversi brevetti riguardanti la modificazione del clima, dell'alterazione della ionosfera, alcuni dei quali collegati appunto al programma HAARP, e noi ne abbiamo individuati 4 di questi brevetti che mettiamo a disposizione. Sebbene HAARP sia stato definito un centro di ricerca, alcuni concetti brevettati descrivono l'utilizzo di energia elettromagnetica con sistemi spaziali per influenzare l'atmosfera. 3 anni fa ne abbiamo parlato di questo sistema che è in grado di creare siccità, che vi invito ad ascoltare. Per cui oggi, alla luce degli eventi legati alle alluvioni, addirittura anche a carattere nevoso, avvenute in Turchia, in Iran, in Siria, in Iraq, appunto oggi torniamo a parlarne. Il sistema è denominato Satellite Weather Modification System. È una tecnologia aerospaziale con cui si manipolano i modelli meteorologici, sia regionali che globali, sfruttando l'energia del sole. Si tratta di una rete di satelliti che utilizzano riflettori per concentrare i raggi solari e emettere fasci di energia per modificare la termodinamica dell'atmosfera, con l'obiettivo di creare condizioni meteorologiche, ossia modificare le precipitazioni, sia piovose che siccità, ridurre eventuali danni, secondo loro, quanto riportato nel brevetto, che potrebbero essere, diciamo, ricondotti a eventi estremi. Sostanzialmente la funzione di questo sistema è quello di modificare le proprietà termodinamiche di composizione dell'atmosfera, concentrando l'energia solare per creare evaporazione, quindi pioggia, oppure dissipare le nuvole tramite il loro riscaldamento, quindi siccità. Concludendo, contrariamente alla gran parte della tecnica classica, diciamo, della geoingegneria, quella della semina delle nuvole, tanto per intenderci, con lo seeding, questa tecnica di geoingegneria utilizza l'energia elettromagnetica, che sfrutta l'energia solare con strumenti tecnologici, dispositivi high-tech, come satelliti terrestri, stazioni di controllo a terra per la gestione dello scarico dell'energia solare. Questo è quanto.
10: Grazie, ringraziamo Roberto Nuzzo, maresciallo dell'Aeronautica Militare nella Riserva, per averci aiutato ad approfondire ulteriormente questo argomento, su cui torneremo presto. Grazie per essere stato con noi.
8: Grazie a voi, buon proseguimento.
11: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio, così percorriamo tutto quello che è successo in questi più o meno quasi 60 anni. Detto questo direi che possiamo andare con... appunto gli anni 60.
2: Esatto, partiamo da un artista degli anni 60 considerato uno dei cantanti e compositori di maggior successo del XX secolo ed una leggenda della musica. Ha scritto alcune delle canzoni più celebri e rappresentative degli anni 50 e 60. Il brano che andiamo ad ascoltare è del 1964, che presentò ad un festival di Sanremo con Ogni volta Polanca.

0: Abbiamo ascoltato Polanca con Ogni Volta e adesso passiamo il microfono a Marco.
1: Per un'altra bella canzone d'amore, questa volta insieme ad un grande della musica italiana, sì, magari un po' troppo snobbato dai più, però ragazzi, negli anni 60 e 70 ha davvero composto dei singoli importantissimi. Peppino Di Capri.

0: Amore vorrei.
1: Ditemi ragazzi, ma che cosa c'è di più bello di un amore vero? Lui è un grandissimo interprete delle canzoni d'amore. Lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Un grande amore e niente più, era Peppino Di Capri, dagli anni 70 agli anni 80.
2: Esatto, infatti adesso andiamo ad ascoltare la band degli Stadio, che ha iniziato la sua carriera facendo da complesso a Lucio Dalla. E qui lo ascoltiamo con Acqua e Sapone, brano che ha fatto parte della colonna sonora dell'omonimo film di Carlo Verdone nel 1983.

0: Abbiamo ascoltato gli Stadio con Acqua e Sapone.
1: Ed ora da un gruppo ad una voce femminile che ci accompagna dagli anni 70. Anche lei, come tanti altri artisti del panorama musicale italiano, ci sta accompagnando da diversi decenni ed è sempre sulla breccia dell'onda. Stiamo parlando di Gianna Nannini con Bello Impossibile.

0: La cantante rock regina del rock italiano, stiamo parlando di Gianna Nannini, l'abbiamo ritrovata quest'oggi con questo singolo intitolato Bello Impossibile. Si narra che questa canzone lei l'abbia dedicata a Muammar Gheddafi, che all'epoca, adesso ormai purtroppo non c'è più da tanti anni, all'epoca era il Rais o il Ras della Libia e ha governato la Libia dal 1969 fino al 2011, se non vado errato. Bene ragazzi, prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni d'oggi. Adesso il microfono passa ad Angela per il pezzo degli anni 2000.
1: Esatto, infatti andiamo ad ascoltare un brano che fu presentato ad un festival di Sanremo nel 2006. Il singolo fu il più venduto in Italia e fu certificato disco d'oro del paese. Loro sono i Zero Assoluto e il brano è Svegliarsi la mattina.

0: voglia di parlare.
1: Abbiamo ascoltato Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina e ora passiamo ai giorni nostri.
2: I Zero Assoluto erano quelli che cantavano sottovoce, però ragazzi, di ragazze ne hanno fatte innamorare, di donne ne hanno fatte innamorare non so quante migliaia in Italia, e non solo in Italia, perché questa è una canzone che è andata benissimo anche nei paesi di lingua neolatina. Siamo arrivati alla conclusione? Sì, perché abbiamo l'ultimo brano per quest'oggi. Siamo insieme ad un vero e proprio marziano della musica. Stiamo parlando di Caparezza, lo dice lui stesso: vengo dalla luna.

0: Si può dire tutto di questa canzone, ma che non le manchi la grinta, assolutamente no. Bella, grintosa, quello che ci voleva per darci la carica e completare il percorso delle nostre sei canzoni anche quest'oggi all'interno di Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri in sei canzoni, una per decennio. E con questo Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao.
2: Game over.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: disco novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana. In genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
3: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: Sei un bambino a cui devo insegnare le cose base prima di partire. Sei un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: andiamo a mangiare?
1: E tutti che si guardano confusi.
2: Sono pillole di AI.
1: Ma il vero problema non è la domanda, è quello che viene dopo. Perché nel momento in cui iniziano le opzioni si apre un mondo infinito e diventa difficile scegliere davvero.
0: Esatto, perché parti con un'idea semplice e dopo pochi minuti ti ritrovi a confrontare cucine diverse, prezzi, distanze, recensioni senza arrivare a una decisione concreta.
1: Nel frattempo scorri, cambi app, torni indietro, salvi posti che poi non riguardi più e passano anche 20 o 30 minuti senza aver deciso nulla.
0: E la cosa più frustrante è che spesso non manca la scelta, manca un criterio per ridurla.
1: Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale diventa utile, perché ti aiuta a fare una cosa semplice ma fondamentale: filtrare.
0: Con strumenti come ChatGPT o Google Maps puoi partire da pochi elementi chiari come zona, budget, tipo di

0: soprattutto non devi aprire 5 app diverse per arrivare allo stesso risultato, perché è già una direzione.
1: Poi c'è anche il tema delle recensioni, che teoricamente dovrebbe aiutare, ma spesso complica ancora di più la scelta.
0: Per chi legge commenti contrastanti, qualcuno entusiasta, qualcuno deluso e alla fine non capisci quale sia la realtà.
1: Con piattaforme come TripAdvisor e The Fork puoi avere una visione più sintetica, ma anche qui serve un modo per leggere i dati in modo intelligente.
0: Ed è qui che l'AI può fare la differenza, riassumendo i punti chiave: qualità del cibo, servizio, tempi, rapporto qualità-prezzo, senza dover interpretare decine di opinioni diverse.
1: In questo modo la decisione diventa più concreta, perché non si basa più su sensazioni sparse, ma su elementi più chiari.
0: E poi c'è la situazione più complicata in assoluto: scegliere in gruppo.
1: Lì entrano in gioco diversi gusti, diverse esigenze e spesso anche poca voglia di decidere.
0: C'è chi vuole qualcosa di leggero, chi vuole mangiare bene, chi guarda il prezzo, e trovare un equilibrio richiede tempo.
1: Con un supporto intelligente puoi incrociare queste preferenze e trovare più velocemente una soluzione che funzioni per tutto, anche senza accontentare perfettamente ogni singola richiesta.
0: E già questo riduce discussioni e indecisioni, che spesso sono la parte più pesante della scelta.
1: Perché è lì che si spende più energie, ma con gli strumenti giusti la decisione diventa

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Che stai facendo?
2: Niente.
1: Come niente? Ti stai facendo una canna?
2: E beh?
1: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
2: Sì, e te che ne sai?
1: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
3: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
1: Butta via la droga, non la vita.
3: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

capiamo stasera. Buonasera, questo è Black Planet Radio Show, io sono Paolo Garoli. Stiamo per iniziare una bella serata con tante novità da ascoltare. Spero che vi piaceranno, a cominciare da questa, Down to the Bone, Get Up and Dance, featuring Ears and Soul.

0: this out. I can't understand for nothing why y'all can't find Clyde. I mean, he's only a man. He couldn't be that hard to find. So basically, the way I see it, if you're too scared to do it, then maybe this here woman gonna have to do a man's job.
1: Clyde is cold, then cold don't say
2: what?
3: Questa è uno dei nostri 7 migliori della settimana del mese. Who's Clyde, il nuovo di Gina Sandman, il Black Planet Radio Show. Uno dei migliori della settimana, va bene, abbiamo cambiato pagina. C'è il nostro amico Steven Dett, Crazy Love.

0: Luca, Shandy, Giulio, vieni anche tu, Chiara, Federica, andiamo!
1: Che fai?
0: Chiamo tutti a raccolta. Sono Martin Casogiovanni e anch'io sono andato a donare il mio sangue. Con un gesto sicuro e indolore puoi dare un contributo fondamentale. E tu che aspetti? Che vengo a chiamarti io? Dona vita, dona sangue. Informati su donailsangue.salute.gov.it.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: Black Planet Radio Show. New R&B.
5: Hey everybody, this is B-Fly Lady Di in Miami. Turn up your volume and get ready to smile with my brand new hit single, You Make Me Happy.
6: Ritorno la nostra amica B-Fly Lady Di da Miami, You Make Me Happy, per voi, una delle quattro novità che ho scelto per voi.

Candace Walls ritorna nel back plan radio show con I Am Here Again. Bellissimo, questo è il pezzo più bello in assoluto, ma non proprio il più bello. Si chiama The Sweetest Mix, remixato da Nigel Lewis. Reggie Malek ritorna a Fedrim T1.

per quanto riguarda la musica italiana. Non so se voi conoscete anche i cantanti italiani. Comunque lui è stato nel singolo Stella Sai e si sopponenza, va bene. Si continua, questo è Raga Westside, il suo magico flauto in love.

0: Ci sono sostanze che pensi di conoscere, ma non è come sembra. Sono tante, con effetti diversi, a volte imprevedibili, sempre pericolosi. Magari pensi di poterle controllare, ma da certe strade non si torna indietro. Ci sono scelte che possono cambiarti la vita. Fermati, pensaci un minuto.
1: Trovate tutta la campagna su www.raiplay.it e www.politicheantidroga.gov.it.
2: State ascoltando Radio Domus Novas. Buon ascolto!

Mi amor, sempre volentieri, mio amico Lee John. Come lo suoniamo, il mio amico DJ Soul Brasil, André Monté. Featuring Anissa, featuring Anissa Johnson, Still on the Floor.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrei sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
9: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
8: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
1: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Beh, non so voi, ma io oggi ho un po' qualche piccolo problemino, nel senso che ho un po' di raffreddore, ma chiaramente non si può dire assolutamente no al fatto di poter produrre la solita settimanale puntata di Aria Rock, perché comunque Aria Rock è ormai un appuntamento fisso che non si può assolutamente perdere, per cui anche in condizioni atmosferiche, potremmo dire così, non proprio idilliache, noi continuiamo a produrre e a proporre quelle che sono le nostre come dire, scelte musicali, i nostri ascolti in modo particolare che abbiamo fatto durante la settimana, per poter poi produrre questa nuova puntata di Aria Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta davvero vi porterà in giro per il mondo ascoltando tanta buona musica rock, soprattutto nuove uscite, ma che ci sarà come sempre e non mancherà mai in tutte le puntate che andremo a realizzare e che da tanti anni ormai realizziamo, quella che poi alla fine è una piccola punta di nostalgia, perché comunque la musica rock è davvero tanta, per cui ogni tanto vale la pena ricordare che una volta c'erano certi tipi che facevano rock, di quel rock molto molto importante. Bene, dopo questa nostra piccola introduzione, io vi ricordo che siete sempre in compagnia di Raffaele Astore per questi 60 minuti di musica rock. Partiamo subito con quello che è la presentazione del primo brano che è previsto in scaletta, e stiamo parlando dei belgi The Rots, che pubblicano il nuovo singolo e videoclip Miss You Every Day. Infatti loro tornano con questo brano molto più potente in rapporto a quelle che sono state le precedenti produzioni, un brano più potente di sempre, Miss You Every Day, un inizio un inno ai momenti in cui l'amore inizia a sgretolarsi, catturato attraverso quella che è la miscela distintiva della band di tensione cruda e cosiddetta melodia avvincente. Questo singolo è solo l'inizio di un nuovo importante capitolo, il loro nuovo mini album di 6 tracce, Black Mountain, uscirà ufficialmente il 22 maggio. E io direi di restare comunque sintonizzati per non perdervi questo nuovo traguardo della band, che è appunto una delle band alternative rock più interessanti del Belgio, e noi cominciamo a navigare appunto in questa nostra Europa che ci presenta davvero tantissime novità. Bene, dai belgi The Rots noi ci andiamo ad ascoltare in apertura di questa puntata di Aria Rock, questo Miss You Every Day.

Una partenza da alto volume di musica rock qui ad Area Rock con i The Roots, i belgi The Roots, che pubblicano singolo e videoclip questo Miss You Every Day. E noi continuiamo con invece quello che poi si presenta come un debutto, un nuovo singolo, 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace, che a dire la verità mancherebbero un pochino a tutti quanti, e stiamo parlando dei The Ashes. Un brano rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da un impatto diretto ed energico. Il pezzo si costruisce su due chitarre elettriche graffianti che danno vita a un vero e proprio muro sonoro. Loro sono i The Ash, con questo 7 Seconds of Peace.

The Hash, 7 Seconds of Peace. Siamo partiti davvero a cavallo di un po' di rock, un po' di hard rock, giusto comunque per cambiare quelle che sono le nostre naturali corde, potremmo dire. E intanto continuiamo con un altro album. Questa volta parliamo di un album d'esordio, quello degli Onyric Child, interessante quartetto heavy rock proveniente dal cuore della Puglia. Un progetto che rompe i confini fra i generi e si avventura davvero in territori sonori inaspettati, partendo da quelle che sono le influenze ipnotiche dello stoner fino ad arrivare al post-hardcore, oscillando fra intermezzi post-rock e potenti riff sludge metal. Johnny Rich Tide, questo è Chlorine.

Dobbiamo dire che è un pezzo molto molto breve, questo dei Chlorine degli Onirich Tide, questo gruppo pugliese, ma sinceramente è completamente tutto da atmosfera. Come poi serve ad introdurre quello che è il prossimo pezzo, vuol dire Solar Wind con un certo Steve Way, insieme a Steve Way, perché comunque stiamo parlando del ritorno del prodigio palermitano della chitarra, Matteo Mancuso, che torna con questo suo secondo album solista, Route 96. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo e più fresco, dice. Le idee qui sono più originali, melodicamente più forti. C'è maggiore esplorazione dal punto di vista armonico. Penso che questo disco rappresenti molto meglio chi sono musicalmente. Dopo aver conquistato la scena internazionale con The Journey, diventato rapidamente uno dei dischi strumentali di chitarra più acclamati dalla critica degli ultimi anni, Matteo Mancuso con The Road 96 compie un ulteriore salto di maturità. Il nuovo lavoro si distingue per una scrittura ancora più consapevole, arrangiamenti più strutturati e un suono ancora più ricco e stratificato. Adesso ci andiamo ad ascoltare Solar Wind. Lui è Matteo Mancuso, feat. Steve Vai.

0: Area Rock è oltre il rock.
1: Area Rock è oltre il rock.
2: E noi comunque cerchiamo di essere sempre un pochino oltre il rock, ma soprattutto cerchiamo di portarvi sempre quelle proposte musicali che alla fine interessano davvero, davvero tanti, tanti, perché comunque il rock ha davvero tante sfumature che noi cerchiamo di raccogliere durante la settimana e proporvi, come ad esempio le sfumature ce l'ha anche Curie Hahn, il prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare. Lei si muove tra dark folk, showcase, qualche ammiccamento al grunge, con qua là un pizzico di psichedelia e tinte che arrivano dal doom e dallo stoner. Il 23 gennaio di quest'anno è uscito Moonstone, secondo album di Curie Hahn, nome d'arte della mantovana Erika Azzini. Un disco bello che si candida a essere sul podio dei migliori lavori usciti nel corrente anno nel nostro paese. 7 tracce, 6 inedite e una cover, per un totale di 39 minuti e poco più, che regalano, come dire, intensità e passione già dalla prima traccia. Un album che conferma la bravura di quest'artista che, pur muovendosi nella foschia del rock, ha comunque grinta da vendere. Da Curie Hahn e dall'album Moonstone, questo Puritatem Tuam Interiorum Salva.

Beh, e comunque chi segue aria rock sa bene che noi generalmente pezzi così come dire foschi, che hanno comunque quel legame con il doom, lo stoner, ma anche certa psichedelia, raramente li proponiamo, ma questo era un pezzo che comunque valeva la pena ascoltare, perché stiamo parlando di una artista italiana, Erika Azzini, in arte Carrie Han, che con questo Moonstone si presenta davvero in maniera molto molto interessante.

Passiamo, passiamo a un altro pezzo, vale a dire il primo album solista di John Corabi. In effetti questo è il suo primo album, perché il cantante ha sempre preferito essere e far parte di una band. Così, dopo gli incredibili The Scream, la parentesi Motley Crue, cantando almeno per il sottoscritto il miglior album di sempre, e di Dizes, John fa squadra con Marty e Ivan Fredriksen per produrre il suo album New Day, uscito proprio il 24 aprile scorso su Frontiers Music. È solo rock and roll, potrebbe dire qualcuno, ma per John questa è una filosofia davvero di vita, e basterebbero le prime tre canzoni per comprenderlo, soprattutto questa New Day. Che praticamente queste canzoni racchiudono 40 anni di storia del rock e di sicuro non deluderanno i fan. John Corabi, New Day.

Come dicevamo prima, all'inizio della nostra trasmissione, chiaramente ritornerà poi sempre quel pezzo storico che viene appunto pescato all'interno di quelli che sono un determinato periodo di anni, un arco temporale molto molto vasto che va a pescare in modo particolare nel periodo degli anni 70-80. E ci vuole uno stacco perché comunque questo è un pezzo che abbiamo proposto diverse volte all'ascolto, che anche questa volta ritorneremo a proporre, forse probabilmente perché capita spesso di andare ad ascoltare questo artista che personalmente amo tantissimo, come amo quella che è stata la sua grande band, che credo per quanto riguarda la musica rock sia la più grande rock and roll band di tutti i tempi, perché comunque hanno poi dato ispirazione a tutte le band che sono venute dopo, e quindi ci vuole un pochino quella presentazione radiofonica, potremmo dire, stile silenzio in sala, e quindi aprite bene le orecchie perché stiamo parlando di Coney Island Baby, quinto album solista di inediti di Lou Reed, pubblicato nel 1976 dalla RCA Records, che oltre a celebrare la liberazione gay quasi come fosse il seguito di Transformer, la maggior parte dei testi parla d'amore e sono riferito a Rachel, un travestito con il quale in questo periodo Lou ha un'intensa

appellazione esasperata dall'uso sfrenato di speed o metedrina da parte di entrambi. L'album è stato descritto da Anthony De Curtis come forse il disco più romantico della carriera di Lou Reed. Secondo Hayden Levy, Coney Island Baby è stato una lettera d'amore tanto per Rachel quanto per i nostalgici ricordi di Coney Island. La title track del disco è una diretta continuazione della poesia The Coach and the Glory of Love, scritta dallo stesso Reed e pubblicata alla fine del 1971 su The Howard Advocate. Beh, una presentazione che comunque ci voleva, perché adesso ci andiamo ad ascoltare questa versione davvero coinvolgente, anche perché comunque è molto diversificata da quella che è poi l'originale contenuta appunto nell'omonimo disco Coney Island Baby. Questa è invece Coney Island Baby, tratta dalla Live at the Bottom Line di New York, registrato nel maggio del 1978, una Coney Island che si avvicina molto al carattere jazzistico che tanto era caro a Lou Reed. Coney Island Baby, Lou Reed.

l'influenza del grande rock targato Lou Reed qui ad Area Rock con questa versione molto molto forte, molto potente di Coney Island Baby, registrata nel 1978 al Bottom Line di New York ed estrapolata da un disco From the Pirates on Earth, tutti prigionieri, insomma, con cui Lou Reed presentò tutta quanta una serie di grandi successi in versione davvero molto molto diversa dal solito Reed che conosciamo, ma anche un modo all'interno di questo disco di proporsi nei confronti del pubblico in maniera davvero molto molto diversificata, quasi un colloquio, un parlare di tutti quanti i problemi che in quel periodo attanagliavano la società, un intervento davvero di Lou Reed sul palco a 360 gradi, parlando molto di politica, parlando tantissimo di personaggi, del gossip, insomma un Lou Reed come non ci si aspettava da tanto, da diverso tempo. Prossimo pezzo, From the Weeping Cradle, tratto dal Live from Birmingham Symphony Hall di quest'anno, un disco appena uscito, la registrazione della performance registrata presso la Symphony Hall di Birmingham, che include brani tratti dai suoi due precedenti lavori in studio, vale a dire Impermanence and Praising Revelations, e stiamo parlando di Dominic Sanderson, polistrumentista progressive rock britannico. Questo album pubblicato a febbraio 2026, dal quale ci stiamo andando ad ascoltare adesso questo From the Weeping Cradle. Lui è Dominic Sanderson.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, e chiudiamo questa nostra cavalcata con le uscite rock di questo periodo, che tra l'altro molte le trovate recensite sul nostro sito ariarock.it, che vi andiamo, vi sollecitiamo ad andare a visitare come sempre. Andiamo ad ascoltare quello che è l'ultimo pezzo di un disco che davvero sembra attraversare un campo di battaglia. Stiamo parlando degli The Endless Winter, dei Wish, che escono con questo nuovo lavoro, vale a dire The Endless Winter, molto molto interessante, da quale ci andiamo ad ascoltare subito, immediatamente, anche perché siamo in chiusura, questo This Life. Un album che parla della disumanità delle guerre. Un disco nato con il racconto del passato, come la presa d'atto di vivere in una società che ha tradito tutti i suoi valori principali. Loro sono i romani Wish, questo è This Life, tratto dall'imminente album in uscita, The Endless Winter, in chiusura di questa puntata di Area Rock.

0: This Life, tratto dal nuovo disco dei The Wish, un disco anche stavolta interessante, del quale chiaramente ne abbiamo parlato sul nostro sito. Bene, a questo punto è davvero tutto da parte di Raffaele Astore per questa nuova puntata di Area Rock, in cui vi mandiamo la sigla, e quindi un a risentirci al prossimo appuntamento. Seguiteci attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito ariarock.it, e ricordate che se il rock non arriva, ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore. Sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.